0: extra, top of the hour.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

Inclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

noi e loro, siamo uguali noi e loro, noi e loro, spesso siamo noi e loro.

everyday hustle like William.

doesn't really matter. You can start from the beginning.

The sound of the night.

0: Not AM, not FM.
1: Can you turn it up a bit more? Thank you.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: Per sentirsi a Pisa.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.
21: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
20: The best music in town.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast?

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 10, si ritorna con Heroin.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls.
3: Every Wednesday, from 10 to 11, on Polar Radio, there's Heroin, with Giorgio.
1: Buongiorno Polimi! Ben ritrovati amici, pronti per incominciare la nostra giornata con una bella scarica di rock and roll. Siamo circondati da acqua perché siamo in onda, o meglio siamo sulla cresta dell'onda e quindi è bellissimo. Ben ritrovati, che piacere vedervi qui. Vi vedo qui dall'alto del grattacielo della Poliradio attraverso la finestra là sotto con un bellissimo sorriso a 32, 36, 44 denti che state sorridendo perché siete sintonizzati tramite Etere sulla Poliradio con Eroli in questa fantastica ora insieme dalle 10 alle 11 con me Giorgio a tenervi compagnia e potete ricambiare il favore digitando 320-320-5652 su WhatsApp, chiocciola Poliradio Bot su Telegram oppure potete vederci in Poliradio Visione twitch.tv/poliradioit se volete guardarci e pure sentirci e tenerci compagnia. Questa la scritta da digitare nella casella di ricerca del vostro browser preferito. Si ricomincia con una nuova stagione di Heroin. Oggi la parola d'ordine è sessione di settembre. Andiamo a recuperare i migliori brani pubblicati dagli artisti che ci piacciono quest'estate. C'è stato un breve intermezzo poi quest'estate, ci siamo aggiornati sulle cose, uno speciale dedicato agli Shade, lo potete recuperare sul nostro sito. All'interno di questo speciale c'erano pure l'Elastica con Line Up.

Elastica, band britannica legata anch'essa al fenomeno del Britpop e a molti nostri amici, tra cui Damon Albarn, cantante dei Blur, Mike Joyce, batterista degli Smiths e ovviamente anche gli Suede. Sono le 10:05 in punto e la diretta di Poliradio con Ero, in giornata in cui per la prima volta è stato abbattuto il muro del suono. Nel 1968 è stato abbattuto il muro del suono e chissà che magari anche Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, non possa pensare di abbattere casa sua, perché sono tantissimi anni che sta provando a venderla. È passato da 10 milioni il prezzo di vendita a 5 milioni. C'è crisi, ma magari qualcuno potrebbe anche pensare di farci un pensierino. È una proprietà sulle colline della California, una proprietà di forma eptagonale con all'interno però tre abitazioni differenti. La struttura principale è una struttura modernista, ha grandi vetrate, un cortile interno, forme geometriche molto nette e anche linee pulite, cemento a vista, legno, 5 camere da letto, un vecchio giradischi incorporato e un camino in pietra. Quasi quasi, se c'è il camino, ci faccio un pensierino. Poi l'altra abitazione è una baita isolata con una doccia all'aperta, all'aperto, sì, baita, doccia all'aperto, forse può essere un po' un ossimoro, ma dulcis in fundo, cioè c'è mare, montagna, mari, monti, colline, c'è pure la Bat Caverna, una parte sotterranea scavata nella collina. È da un po' che sta cercando di venderla, è partito da, come detto, 10 milioni qualche anno fa, adesso è sceso a 5 milioni. C'è crisi, ragazzi. E se siete interessati ad acquistarla, beh, basta semplicemente contattare Real Estate Heroin, l'agenzia immobiliare di Heroin, che avrà con grandissimo piacere la possibilità di offrirvi l'acquisto di questa casa e contattare direttamente Flea, con cui potrete passare una bellissima giornata ora di visita alla sua casa. Abbiamo detto, nel 68 è stato abbattuto il muro del suono, arrivano quindi Oasis, Supersonic.

Marianne, il nuovo singolo dei Fontaines DC pubblicato quest'estate che anticipa proprio il loro nuovo album in uscita questo venerdì dal titolo Dopamine Chamber e vedrà i Fontaines DC in tour toccare tra 12 giorni Bologna e invece la prossima estate le città di Milano e Roma. Restiamo però in territorio irlandese e passiamo dai Fontaines DC agli U2 che il 25 di settembre, qualche giorno fa, quindi hanno visto festeggiare il loro 50° anniversario di carriera. Sono passati, eh sì, 50 anni dalla volta in cui il batterista della band, Larry Mueller Jr., affisse sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School un annuncio con la scritta «Batterista cerca musicisti per formare una band». È così che tutto ha avuto inizio e il 25 di settembre gli U2 si sono esibiti proprio nella scuola, esattamente nello stesso luogo in cui avevano fatto un'esibizione, la loro prima esibizione, davanti a 1000 studenti e il personale della scuola. In anche omaggio di questo grande evento, la Banca Centrale d'Irlanda ha deciso di commemorare la band con la pubblicazione di una moneta, e non volete che sia ovviamente di 2 euro, una moneta celebrativa dedicata alla band. Il giorno prima, comunque, gli U2 avevano rilasciato il loro secondo singolo, che anticipa il

0: Easy Street, Queens of the Stone Age, il loro nuovo singolo rilasciato anche questo in quest'estate il 14 di luglio e che anticipa il loro nuovo album in pubblicazione il 30 di ottobre, quindi venerdì prossimo, dal titolo Perfect, mentre invece il nuovo album degli U2 Carnaval da Luz verrà pubblicato e rilasciato il 13 di novembre. Non soltanto però singoli sono stati pubblicati o album nel corso di quest'estate, ma sono pure avvenuti un po' di fatti divertenti, interessanti, degni di nota. Per esempio, partiamo subito con un personaggio che si potrebbe definire
1: poco professionista, molto libero.
0: Esatto, perché in Gran Bretagna un uomo vestito da morte si piazza sul tetto di un ospedale e fissa pazienti dalla finestra, arrestato dalla polizia. Non potrebbe essere altrimenti. La cosa curiosa anche riguardo a questo personaggio è che è stato anche arrestato e poi multato per furti e sanzioni che aveva commesso precedentemente, tra cui furto di cibo e lettiere per gatti. Insomma, un personaggio sicuramente poco raccomandabile, poco a posto. Poi Polignano a mare, turista si arrampica sulla scogliera per una foto e rimane bloccata, e qui sono pirla, non c'è altro da aggiungere. Meno male che è riuscita a rivelarsi da sola per i fatti suoi, perché altrimenti se fosse dovuta intervenire la polizia per queste sciocchiaggini sarebbe davvero una cosa scandalosa. Poi Venezia, equivale ancora alla polizia, fidanzati ubriachi litigano sul vaporetto, marinaio interviene per separarli e viene buttato in acqua. Tra l'altro una cosa pericolosa perché il vaporetto non è come la gondola, quindi rischiava di essere risucchiato dall'elica. Udine, e qui è gelosia invece, tre ragazzini vendono limonata per comprarsi un ciao, che è il motorino, un passante li denuncia. Meno male che il giudice e poi la polizia locale hanno preferito non intervenire in tal caso, e il personaggio, probabilmente i genitori non gli avranno comprato il ciao quando era piccolino o non vendeva sufficienti limonate da permettersi l'acquisto. Poi Cuneo, e questa è una cosa che ci riguarda in maniera molto stretta, ascolta Radio Maria a tutto volume e il vicino lo denuncia per molestie, il giudice decide di assolverlo, e questa una ragione principale anche in più per cui potete ascoltare la Poliradio, che vi fa meglio pure di Radio Maria e addirittura prende pure in Antartide potere dall'etere, e cioè internet. Poi New Jersey, un poliziotto si finge travestito da cespuglio, becca 70 automobilisti che guidano guardando il telefono, e qua sono sciocchi gli automobilisti. Oppure un brand statunitense ha lanciato una maglietta che rimane per 30 giorni senza emanare cattivo odore. Una ottima scelta per chi fa il pendolare, mi auguro che però questa maglietta non decida poi al 30° giorno di rilasciare tutti gli odori che ha accumulato, perché altrimenti, cioè, non vorrei essere la persona che si siede o sta in piedi vicino a questo che indossa questo nuovo prodotto. Poi la notizia un po' principale, col piacere di condividere con voi, è che mi sono laureato in ingegneria meccanica, laurea triennale ovviamente. Tra i vari pensieri che mi hanno donato c'è anche Paolo Conte Concerti, non un vinile qualunque, ma un vinile che tiene al suo interno una canzone che mi ha fatto conoscere il mio professore di filosofia e storia delle superiori, che ricordo con grande piacere, Michele Brocero. Ovvio, bellissimo il vinile, bella la copertina, non posso ascoltarlo perché non ho il giradisco, ma questo è un problema che si può risolvere tranquillamente. Paolo Conte, che abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo qua su Aeron, anche dove potete recuperarlo ascoltando la playlist di 2 anni fa che trovate su Spotify. Questo è Paolo Conte, la Topolino Amaranto.
2: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46.

Conte del 1975 ad Eroino, on Poliradio e Poliradio Visione, e parliamo dei Placebo e del loro nuovo singolo. Proprio così, amici, un singolo che ha debuttato all'inizio del loro nuovo tour il 28 di settembre da Portino in Portogallo, ed è stata suonata questa nuova canzone, che però è il rifacimento di un pezzo strumentale H.K. Farewell risalente al primo album omonimo dei Placebo di 30 anni fa. Infatti ricordiamo che il nuovo tour dei Placebo è dedicato proprio al festeggiare i 30 anni di carriera della band di Stefan Osnald e Brian Molko, e anche l'influenza che hanno avuto sulla musica contemporanea. E se negli ultimi anni i Placebo e Brian Molko non avevano piacere di suonare le canzoni ripassate, beh, adesso sono un po' scesi a patti. Infatti nell'ultimo tour ci sono proprio tutte le canzoni, c'è Pure Morning, Teenage Angst, Without You Nothing, 36 Degrees, Scared of a Girl, e appunto c'è anche questo nuovo pezzo. Dopo Lady of Flowers, però, Brian Molko ha interrotto un attimo il concerto e ha cacciato un fan che stava riprendendo l'esibizione con il telefono. I Placebo non adottano le stesse soluzioni di Bob Dylan o Jack White, cioè proprio di sigillare il telefono all'interno di buste di plastica, però sicuramente non gli fa tanto piacere che il pubblico che va ad assistere a uno spettacolo lo guardi mediato attraverso uno schermo, quello del telefonino. Poi ovviamente dopo Scared of a Girl continua il concerto con Bruce Springsteen, Nancy Boy, Every You Every Me, fino ad arrivare appunto all'encore finale. Questo nuovo pezzo è dedicato a un'attivista e autrice americana rimasta sordo cieca da piccola, e quindi quel brano, con tempo era solo strumentale, assume una nuova veste e diventa un singolo vero e proprio. Si chiama Helen Keller, è il nuovo singolo dei Placebo.

Helen Keller, nuovo singolo del Plassivo, bellissima anche la canzone HK Farewell, presente nel loro album di 30 anni fa, l'omonimo Plassivo. Pezzo strumentale, questa è la nuova veste in versione di singolo. Sono le 10.36, siamo su Erion Poliradio, con me Giorgio, dalle 10 alle 11, 320-320-5652, @poliradiobot, oppure potete vederci su Twitch, al twitch.tv/poliradio.it. E adesso preparate le valigie, perché ci facciamo un bellissimo viaggio, ce ne andiamo a New York, quindi un bel volo, e ci ascoltiamo ovviamente la musica underground di quella città, la Big Apple.

0: Ever the Actor, Interpol, sesto brano, sesta traccia del loro nuovo album This Mirror Wakes at On, la band che è tornata a registrare nella loro città natale, New York, e con Paul Banks liberato dalla necessità di dover suonare il basso in quanto è entrato il nuovo membro Brad Trucks. Ma adesso, dopo averci ascoltato un bel po' di musica di quest'estate, andiamo a festeggiare gli anniversari del giorno. Partiamo facendo un bel salto nel tempo di 99 anni fa.
1: My name's Bob. James Bob.
0: Perché esattamente il 14 d'ottobre del 1927 Sir Roger Moore, l'attore che ha interpretato ben 7 volte James Bond, nasceva. Invece il 14 d'ottobre del 1967 la seconda serie dei Monkees, la risposta americana ai Beatles, doveva iniziare sulla BBC, programma quindi rete televisiva britannica, ma non ebbe inizio a colori come avevano pensato gli americani, ma bensì in bianco e nero per problemi tecnici. 14 di ottobre del 1969. Frank Sinatra con sua figlia Nancy Sinatra. Frank Sinatra che compie qualcosa di sciocco il 14 d'ottobre del 1969 quando la polizia gli manda un avviso di garanzia per collusione con la mafia. Un salto 2 anni più tardi nel 1971. Problemi per James Fogerty, cantante dei Creedence Clearwater Revival, che si vede arrivare una richiesta di risarcimento di $500,000 da parte della Harco Industries per accusa di plagio nei confronti di Little Richards e il suo brano Good Golly Miss Molly, 14 ottobre del 1977. Dovremmo restare qua tutto il giorno per ricordare l'anniversario di questo bellissimo album di David Bowie e la canzone Heroes, rilasciata esattamente il 14 d'ottobre del 1977, dodicesimo album in studio del Duca Bianco, che vede completare la sua trilogia berlinese, il secondo capitolo, e con alla produzione Brian Eno e due grandissimi collaboratori storici di David Bowie, King Crimson e il chitarrista Robert Fripp. 14 ottobre 1988.

I Def Leppard diventano la prima band nella storia a raggiungere e superare il milione di copie con due album consecutivi. Parliamo di Pyromania del 1983 ed Hysteria, che ha venduto addirittura il solo singolo album 20 milioni di copie, 14 ottobre del 2004. Wonderful Tonight, canzone di Eric Clapton, che prima o poi approfondiremo perché è una storia bellissima. Beh, è in quella data del 2004, Eric Clapton invece gli viene ritirata la patente in Francia per aver guidato a 215 km orari sulla sua Porsche 911 Turbo, 911. Gli danno anche una multa di pochissimi soldi, 750 euro, si scatta qualche foto con la polizia e gli agenti che l'avevano arrestato per poi tornare a casa, ovviamente in macchina, però guidata dalla sua segretaria. Passiamo adesso al 14 ottobre del 2007. Yeah, running down a dream never would come to me. Viene pubblicato in questa data il Tom Petty documentary film Running Down a Dream, che racconta proprio la storia dei 30 anni di carriera di Tom Petty, dagli origini fino a quando era arrivato a festeggiare il 30° anniversario grazie a un concerto tenuto a Gainesville in California, 14 di ottobre del 2009. Everybody gonna feel alright, everybody gonna dance around tonight. Paul McCartney, Dance Tonight, con questa canzone al presente all'interno dell'album pubblicato nel 2009, lui vince il 29° premio annuale Songwriter of the Year della Gran Bretagna, 14 di ottobre del 2008. Roba seria, il 14 ottobre del 2008, purtroppo ci ha lasciato Ray Lowry, un fumettista che ha dato ovviamente sceneggiatura all'Enemy, al Punch, Private Eye, ma soprattutto alla copertina di Rock the Cash Bush dei Clash.

Rock the Casbah, classicone del punk rock degli anni 80, i Clash. E adesso parliamo del 10 di maggio del 1974, quando Eric Clapton registrava la sua versione di I Shoot the Sheriff, canzone pubblicata all'interno dell'album 461 Ocean Boulevard e rilasciata un anno prima esattamente da Bob Marley con i suoi Wailers. Il brano è una canzone di protesta e racconta la storia dalla prospettiva di un fuorilegge che dice di aver colpito uno sceriffo per autodifesa, risparmiando però il vice. Bob Marley scelse anche questa figura perché all'interno della giurisdizione giamaicana lo sceriffo non esisteva. Clapton si trovava in un periodo complicato della sua vita, allora decise di dedicare maggior tempo a se stesso, chiudendosi in una fattoria dove riprese ad ascoltare musica e soprattutto a scrivere. È proprio in quel periodo dunque che ebbe origine e nascita 461 Ocean Boulevard, il suo nuovo album che prende nome esattamente dalla fattoria in cui si trovava a Golden Beach nei pressi di Miami. Il risultato delle sessioni portò alla scrittura di inediti, oltre anche alla registrazione di una serie di cover. George Terry, il chitarrista, propose di registrare la cover di I Shoot the Sheriff, l'idea però inizialmente a Clapton non piacque perché pensava che il reggae fosse troppo distante dal suono che tanto gli piaceva, il blues. Per sua fortuna però la band riuscì a convincerlo e non solo a registrare una versione del brano, ma addirittura a metterla all'interno della tracklist dell'album. E come preventivato precedentemente dai compagni di band, la nuova versione di I Shoot the Sheriff diventa una hit che raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100 e raggiunge la top 10 nella classifica britannica. La reazione di Bob Marley però al successo di Eric Clapton fu un po' mista, perché riconobbe il grande successo di Eric Clapton e la bravura nel riallanciare la canzone, ma allo stesso tempo Bob Marley si chiedeva ma come mai fosse possibile che una canzone di un giamaicano non avesse lo stesso successo che la cover realizzata da Eric Clapton. Infatti aveva grandissimo successo nella terra della Giamaica la canzone registrata da Eric Clapton, la sua versione di I Shot the Sheriff.

0: Grandissimo Eric Clapton, bellissima la sua versione di I Shot the Sheriff. Cari amici, siamo giunti al termine della nostra ora insieme. Grazie mille per essere stati in mia compagnia, ma non restate soli. Radio per Gamer 11:12, K-Bops 14:15, Charts Top Hits Italia 17:18, Radio Pompa 18:19, In the House 19:20 e Fritto Misto dalle 20 alle 21. Noi ovviamente non restiamo però fermi, ci vediamo tra una settimana con grandissimo piacere. E allora, cari amici, ci vediamo sulla cresta dell'onda puntuali alle 10. Ciao da Giorgio.
1: Heroin. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Onde che girano e girando cambian faccia.
17: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Ma tu lo sai? RPG?
2: Role playing games?
1: No!
3: Allora è un bazooka?
1: No!
3: Ma quindi cos'è?
1: È
4: la radio per gamer.
5: Ciao a tutti, sono le 10:58 e siamo tornati con RPG, Radio per Gamer, grandissimo programma ritornato dallo scorso semestre, dai.
6: Ah sì, dallo scorso semestre.
5: Dallo scorso semestre, non abbiamo fatto delle bellissime attività in sessione, siamo andati una volta in onda dallo spazio delle associazioni.
6: Ah, ok.
5: Da quel bellissimo spazio che è in mezzo all'edificio 2 e all'edificio 4 del Politecnico di Milano, andando in filo di fusione in tutto il campus.
6: Ma che bello.
5: È stata un'esperienza bellissima. In quel momento abbiamo parlato di giochi, di sport, perché ovviamente era in collaborazione con la Poli Miranda.
6: Ovviamente, certo.
5: Ma io sento delle voci diverse in questo studio. Ci sono io, Gabriel, il vostro bellissimo host, ormai mi conoscerete benissimo, mi conoscerete magari per questo, ma vabbè. E poi abbiamo un'altra persona qui, chi abbiamo?
6: Ciao a tutti, io sono Ettore, mi avrete magari sentito in altri diversi programmi come cameo e oggi sono qua per parlare insieme al buon Gabri di, insomma, non si spoiler ancora.
5: No,
6: volevo vedere se stavi attento, scusa.
5: Esatto. Perché per chi non lo sapesse, noi facciamo un bellissimo gioco, vi facciamo sentire un sound effect proveniente dal gioco,
6: okay.
5: E voi dovete indovinare, primo, da che gioco viene e secondo, un pochettino la categoria di giochi che oggi andremo a spaziare. Se avete sentito la nostra bellissima storia sull'Instagram di Poliradio, saprete già tutto di quello che parleremo.
6: Assolutamente.
5: Ma
6: sì.
5: Ma per tutte le persone che non hanno ancora guardato Instagram, vi facciamo sentire un bellissimo suono che vi dovrebbe dare un bel indizio.
6: Sentiamo.
5: Penso che sia.
6: Scusa,
5: molto
6: mi è venuto da ridere, però ora.
5: È abbastanza mimato questo suono, sì, devo dire. Che dopo tutti degli eventi abbastanza recenti,
6: sì,
5: è stato
6: canonici quasi.
5: Mimato. Esatto. Ma se lo sanno. Se sanno da che gioco viene questo appunto suono, dove ce lo possono dire?
6: Ce lo possono dire tranquillamente, se volete, sul bot di Telegram, Poliradio Bot, oppure chiamarci al telefono 0223992475 o 76 se vi piacciono i numeri pari, oppure su WhatsApp al 320-320-5652, oppure siamo in diretta su Twitch anche.
5: Siamo in diretta su Twitch, non con il nostro bellissimo suono perché si è rotto grazie alle nostre bellissime telecamere, ma siamo in onda su Twitch a Poliradio It.
6: Perfetto,
5: devo ottimo. Dire che questa è stata una intro stupenda.
6: Veramente un ottimo regista, devo dire, Gabri.
5: Un ottimo regista, adesso, ma tranquillo, non mi sono ancora scatenato, dovrai vedermi.
6: Okay,
5: ma intanto,
6: okay.
5: Lo sai con cosa ci scateniamo? Con Yuna di Clairo.

0: Che ne dici di questa canzone come inizio a questa bellissima puntata?
1: Assolutamente mi ha messo nel mood, mi ha messo in realtà più che altro mi ha rilassato.
0: Ti ha rilassato, dire. Che è esattamente quello che vogliono fare questi giochi all'inizio, perché stiamo parlando ovviamente dei giochi horror e il, appunto, il suono che abbiamo sentito prima era la iconica risata di Freddy Fazbear. Quel belli e appunto questo qua è il primo gioco di cui andremo a parlare, Five Nights at Freddy's.
1: Perfetto, io posso già dire che non ho mai giocato a nessuno.
0: Male,
1: lo
0: molto
1: so.
0: Male. Dobbiamo...
1: Lo so.
0: Adesso faremo una bellissima cosa dopo.
1: Però, dai, cioè, conosco la saga ovviamente comunque.
0: Bene, bene, bene. Intanto ci sarà una bellissima cosa che in teoria questo gioco c'è su browser. E quindi io te lo farò giocare in onda nel prossimo bellissimo talk.
1: Ma ok, va bene.
0: Per il prossimo talk, dai.
1: Ah, ok, va bene.
0: Intanto
1: va bene.
0: Spieghiamo un pochettino per chi non sa, appunto, per chi vive sotto letteralmente una roccia dal 2014.
1: Esatto, esattamente nel 2014. Cosa è successo?
0: Scott Cow qualcosa, non mi ricordo adesso.
1: Se non sbaglio, Scott Cowton. Ozz, cosa è successo?
0: È volato giù la telecamera.
1: Ok, vabbè.
0: Fa niente. Noi continuiamo comunque.
1: No, una luce, una luce.
0: No, anche la telecamera.
1: Ah, cazzo. Scusate.
0: Vabbè, tralasciamo tutte queste bellissime cose e parliamo di Five Nights at Freddy's, che ci ha fatto anche il jumpscare alla telecamera. Come abbiamo detto, è un gioco horror ed è incentrato appunto questo concetto di animatronics.
1: Sì, esatto.
0: Di animatronics, sono queste...
1: diciamo questi Muppet.
0: Muppet, esatto.
1: Però fatti principalmente di metallo e plastica, ecco.
0: Sì. In teoria sono o completamente automatici o ci può entrare fisicamente una persona, sì. Per dare l'illusione che sia un robot, ma in realtà si sta muovendo una persona.
1: Ecco, questo l'ho scoperto dopo in realtà, molto in realtà recentemente, che anche una persona ci poteva entrare. Però
0: ecco, lì è tutto il pitch di Five Nights at Freddy's 3.
1: Ok.
0: Perché capito. Appunto sono usciti un sacco, dal 2014 ne è uscito praticamente uno all'anno di gioco della main series di Five Nights at Freddy's. Siamo già a 11.
1: Minchia, mamma mia.
0: Siamo a 11 dal 2014, quindi alla fine sì, non ha saltato praticamente un anno. È un mostro. E appunto lui, la storia più divertente che mi ricordo di Scott, appunto, che lui pubblica videogiochi da veramente un sacco. Ma anche prima di Five Nights at Freddy's lui aveva pubblicato una caterva di videogiochi. Il problema è che molti, appunto, non erano molto buoni. Ce n'erano veramente ne ha pubblicato un sacco.
1: Diciamo, si è dovuto fare un po' di gavetta.
0: Si è fatto tanta gavetta, okay. Appunto, pubblicando dei giochi a caso, fino a che ha pubblicato Five Nights at Freddy's, che alla fine ha colpito un sacco. Il motivo per cui in realtà ha colpito ed è rimasto molto nel cuore della fandom è stato per due motivi. Uno, vabbè, gli iconici jumpscare con Foxy, sì, che salta addosso e tutte queste bellissime.
1: Uno dei miei preferiti, se posso permettermi, il jumpscare di Foxy.
0: E la risata di Freddy Fazbear lì nell'angolo mentre tu sei senza potere.
1: Esatto.
0: Perché appunto tu sei nel videogioco tu sei una guardia notturna che deve appunto tenere a bada gli animatronici che di notte si muovono e devi impedire che loro vengano nel tuo ufficio e ti mangiano, sbranano, uccidono.
1: Sbranano fra tutti questi aggettivi.
0: Sì, no, infatti, perché loro entrano, ti fanno il jumpscare, ti saltano addosso e il gioco, vabbè, ti fa capire che sei morto, devi ricominciare da capo.
1: Esatto.
0: La notte, bla bla bla. E appunto, quante notti ci sono nel gioco?
1: Sono 5, se non sbaglio.
0: Five nights.
1: Esatto.
0: Giustamente.
1: Sì, sì. Diciamo, l'inglese lo sappiamo qua.
0: Beh, potrebbe non essere una cosa così scontata, ma lo sai cosa sappiamo anche?
1: Cosa?
0: Che c'è un gruppo che è diventato famosissimo con le canzoni di Five Nights at Freddy's.
1: Sentiamolo.
0: It's been so long.

0: Tu mi hai detto che questo pezzo non l'avevi ancora ascoltato, cosa ne pensi?
1: Allora, io in realtà questo pezzo l'ho sentito, dopo diciamo nel ritornello, l'ho riconosciuto perché l'ho sentito in realtà in un video di YouTube, di uno youtuber italiano abbastanza famoso, però è un video uscito di recente, quindi l'ho conosciuto recentemente. Molto, devo dire, mi ricorda molto sempre l'altra dei Living Tombstone, che forse ascolteremo comunque, e di cui non mi ricordo il titolo. Comunque devo dire che è veramente azzeccata. Cioè, i Living Tombstone sanno, secondo me, come creare determinate situazioni per quanto riguarda videogiochi e anche cultura pop, perché come ti dicevo, io l'ho conosciuti sì. con il remix della canzone di Ghostbuster, bellissima.
0: Esatto, i The Living Tombstone sono una leggenda. Sai che hanno fatto di recente anche un tour a Milano?
1: Sì, lo so, purtroppo non sono riuscito ad andare.
0: Purtroppo non sono riuscito ad andare,
1: anche
0: esatto,
1: tu,
0: perché sarebbe stato fantastico.
1: Io ci sarei andato per il meme, però so che mi sarei divertito
0: tanto. Sono dei mega personaggi, effettivamente. Mi ricordo che l'hanno cancellato anche per tipo maltempo.
1: Addirittura,
0: vabbè. Secondo me è stato cancellato per maltempo. È stato rimandato per maltempo. Non è stato cancellato, almeno quello.
1: Vabbè, comunque.
0: Ma io ti farò una domanda su Five Nights at Freddy's, che tu l'hai sentito un pochettino parlare.
1: Sì, ma io ho visto anche un bel po' di gameplay.
0: Allora, prima cosa, qual è il tuo Five Nights at Freddy's che conosci preferito?
1: Che conosco di più preferito? Allora, secondo me, ti dirò quello che secondo me è i jumpscare migliori. Non mi ricordo però se è il 4.
0: Allora,
1: o è quello in cui tu sei un bambino e sei nella 4. Tua cameretta. Il 4.
0: Sì.
1: Quello secondo me è i jumpscare migliori.
0: Il 4 è assolutamente fantastico. E secondo me ha gli animatronics che sono assolutamente il peak del design degli animatronics.
1: Vero.
0: Una cosa che devo dire, però, mi dispiace, ma Security Breach, o almeno Buggy Breach, come viene chiamato da molte persone, mi fa assolutamente schifo. Mi dispiace, rientra in una bellissima categoria di game che sono entrati un pochettino leggermente troppo AAA. Ti spiegherò un pochettino più tardi con il prossimo gioco nella serie.
1: Ok, va bene. Ma aspetta, è uscito recentemente, stavo controllando
0: sì,
1: adesso.
0: Sì, è uscito, mi sembra, nel 2024. Sono 21?
1: 21.
0: 21?
1: 21.
0: È uscito da 5... ragazzi, sto diventando vecchio, mi dispiace.
1: Ecco.
0: Vabbè, ma appunto, io ti chiedo, ti faccio anche un'altra bellissima domanda.
1: Dimmi.
0: Quanto conosci della lore di Five Nights at Freddy's?
1: Veramente, veramente poco. Io in realtà... E quest'anno non posso dire scoperto, però mi sono reso conto sia della community e sia della lore, soprattutto perché, allora, visto che sono uno che passa molto tempo sulle wiki fandom, ho visto la wiki di Five Nights at Freddy's e ho detto, vabbè, cosa ci sarà di così tanta lore? L'ho aperta, lo so, ok, i pregiudizi non bisogna averli. Però io ho aperto la pagina della wiki fandom di Five Nights at Freddy's e ho detto, è assurda, veramente
0: sì.
1: Gigante. Perché poi, tra l'altro, una cosa che a me interessa un po', ci sono poi le, come dire, delle evoluzioni degli animatronics, magari dal Freddy normale a quello un po' più spaventoso e malandato. Non so
0: sì.
1: Come spiegarlo. Tipo esatto, tipo una roba del genere.
0: Sì. Sì, c'è tutta questa bellissima evoluzione. E poi c'è anche, c'è già solo la domanda più semplice che si può fare a un gioco che ha un paio di sequel. La domanda: qual è l'ordine effettivo in cui sono successi i fatti?
1: Ah no, questo proprio non lo so.
0: Ma ti dico, ci sono video di un'ora su YouTube che spiegano questa cosa.
1: La lore cronologica di Five
0: Nights. La lore cronologica di Five Nights at Freddy's. E poi tipo almeno un'altra ora di video per ciascuno dei tipo 10-11 giochi mainstream che ci sono.
1: Mamma mia.
0: Sì. È così seria la cosa.
1: Bellissimo.
0: Ma perché poi Scott è anche bravissimo a fomentare queste cose qua, mettendo dei piccoli easter egg nei giochi.
1: Vabbè, certo, in una saga del genere non può
0: la qualunque. No.
1: Non puoi non metterli in una saga del genere easter egg, cioè.
0: Piccato, scusatemi, la voce mi ha abbandonato. Non potresti mettere, cioè, se non li metti, il problema è che sarebbe morto un pochettino la fandom dietro. Ma
1: sì.
0: Invece, perché alla fine di gameplay non è tutto sto granché. Cioè, devo dire che gli darei su una scala da 1 a 10, gli darei un 7.
1: Diciamo quasi sempre la stessa meccanica alla fine.
0: Le meccaniche alla fine, anche fra giochi diversi, sono quasi uguali. Ti aggiunge magari una meccanica specifica per gioco, ma alla fine il gameplay è sempre quello. I jumpscare alla fine non cambiano molto, quindi alla fine sai che stai per morire. Però...
1: sai che se muori devi riniziare
0: sì,
1: da capo, quindi...
0: È leggermente prevedibile, ma quello che... appunto attira la fandom non è appunto il fatto che sia spaventoso come magari altre fandom di altri videogiochi, ma proprio il fatto che ci sia tutta questa lore che tu puoi parlare, cioè che tu, di cui tu puoi parlare, è assurdo. Cioè tutte le teorie che ci sono dietro, io non ci sono troppo dentro, quindi non posso parlare.
1: No,
0: non posso,
1: pendevo dalle tue labbra. No, scherzo,
0: no,
1: ovviamente.
0: Lo so. Non le so, per mia fortuna, per il mio pochissimo tempo libero da ingegnere informatico che ho,
1: esatto,
0: non posso dedicare tutto questo bellissimo tempo a questa cosa.
1: All'allora di Five Nights at Freddy's.
0: All'allora di Five Nights at Freddy's. Mi dispiace, quindi vi lasceremo un pochettino a un'altra canzone di Living Thompson, che è Die in a Fire.

0: In a Fire. È stupenda questa canzone.
1: Molto
0: mi
1: bella.
0: Mi piace veramente un sacco.
1: Sempre azzeccatissime, devo dire.
0: Da Living Thompson veramente ha fatto una bomba incredibile. E ci arriva una domanda da casa. Ci scrive Seth e ci chiede: cosa ne pensiamo del film di Five Nights at Freddy's?
1: Io purtroppo non l'ho visto, ragazzi. Però ho visto diversi trailer, ho sentito diverse opinioni. So che l'attore principale, cioè uno dei protagonisti, non il protagonista ma diciamo un altro che, non per fare spoiler ma dovrebbe essere il cattivo, è interpretato dallo stesso attore di Shaggy. Quindi sono molto contento di questa cosa. Quando ho visto il trailer ero tipo: che bello, non è morto come attore, fortunatamente fa ancora film.
0: Esatto, esatto. Sì, è stato molto bello vedere anche lui, quell'autore lì. Io sfortunatamente anche lì non l'ho visto. È nella mia bellissima lista di film che devo guardare, di cui non ho assolutamente tempo, perché spoiler, mi sto laureando.
1: Cioè, attenzione, pian piano, sì, sì.
0: Sono nel processo di
1: io
0: laurearmi,
1: lo sapevo già.
0: Come tu ben sai, perché sì, mi hai aiutato ieri, grazie mille.
1: Niente, si figuri.
0: E vabbè, invece del film io ho sentito tante cose belle. Sai che è uscito anche il secondo?
1: Sì, lo so. Di quello non ho visto nessun trailer,
0: aspetta,
1: niente.
0: È uscito o deve uscire?
1: Io se non sbaglio so che è uscito.
0: È uscito?
1: Guardiamo un attimo nel
0: sono
1: mentre.
0: Sono veramente due film che non ho visto. Sì, è uscito.
1: È uscito, ho visto.
0: È uscito ed è stato anche valutato abbastanza male, mannaggia.
1: Attenzione,
0: cioè, rispetto 5.1 su 10 da IMDb e da Prime Video.
1: Azza. Allora io mi fido più di IMD, però comunque.
0: Comunque 5.1 lì, anche lì My Movies, no, che non penso che abbia, nessuno lo usi per effettivamente capire quanto è bella una canzone.
1: No, esatto.
0: 2.2, ma
1: lasciamo perdere.
0: Esatto. Ma io ti dico che Five Nights at Freddy's ha avuto così tanto un'influenza che ha generato anche un sacco di spin-off.
1: Ok, ma di spin-off a livello di videogame?
0: Sì,
1: okay.
0: Cioè spin-off sia, vabbè, oltre quelli che fa Scott, che sono, diciamo, semplicemente diverse avventure, tipo FNAF World, che non so se è uno spin-off o una della serie principale.
1: FNAF World, hai detto.
0: FNAF World è tipo un RPG con i personaggi Five Nights at Freddy's. Sì, è bellissimo.
1: Ok.
0: Poi invece ci sono quelli che sono stati creati da a seconde persone.
1: Comunque sì, è un videogioco.
0: Un videogioco, non so se è della main series o è uno spin-off della serie. Cosa è la nerd, mi dispiace.
1: No, ci mancherebbe.
0: Cosa è la nerd, ci dispiace. Dei giochi, per esempio, uno che potresti conoscere, se per caso, io l'ho scoperto con FaviJ, grandissima.
1: Sì, esatto,
0: leggenda.
1: Gameplay sono
0: Wild Night at Flamptis.
1: Sì,
0: quello con l'uovo,
1: okay,
0: gigante.
1: Tu intendi questi tipi,
0: sì,
1: di spin-off. Allora sì, ne conosco. Sì, sì, sì.
0: Wild Night at Flamptis, c'è Five Nights at Candies. E poi dopo inizia tutta la insanity creata, popolata da uno youtuber inglese, The Bones 5.
1: The Bones,
0: in cui,
1: okay,
0: vabbè, lui per esempio ha fatto tutti i giochi della serie di FNAF.
1: Mm-hmm.
0: Non vorrei dire, aspetta, tutti li ha fatti di fila senza morire.
1: Azz.
0: Fortissimo. E poi
1: grande.
0: Lui ha iniziato, perché la gente diceva, come dicevamo prima, la difficoltà di Five Nights at Freddy's non era così elevata. Quindi prendiamo Five Nights at Freddy's e rendiamolo immediatamente, cioè in mille volte più complicato. Uno bellissimo anche a livello di grafica era bellissimo, non mi ricordo il nome. Alla fine all'inizio sei tipo un bambino, sei nella,
1: okay,
0: culla. Sei nella culla e devi guardare che appunto che Foxy, Bonnie, Freddy,
1: non
0: Chica.
1: È il 4 quello.
0: No, perché tu sei letteralmente in una culla, non ti potevi muovere ed era...
1: Ah, sei proprio nella culla e devi stare
0: fermo. Nella culla devi stare fermo e non avevi porte da bloccare.
1: Ok.
0: Cioè, tu avevi gli animatronics che non ti uccidevano ma ti erano sopra letteralmente così.
1: Ah, ok. Ho capito.
0: Addosso,
1: ho capito qual è, non mi ricordo neanche il nome.
0: Neanche il nome, vabbè, fa niente.
1: Secondo me perché sono robe talmente... Magari passate forse in sordina, se posso permettermi.
0: Sì,
1: però...
0: sì, no, lì, qua appunto entriamo un pochettino nelle cose veramente, veramente di nicchia.
1: Comunque sì, FNAF World è uno spin-off della serie videoludica.
0: Grazie mille.
1: Sì, sì.
0: Ecco,
1: per...
0: sì. Lui ha provato a battere ogni singolo gioco di Final Fantasy The Bones 5, quel grandissimo lì,
1: sì,
0: avendo la fortuna peggiore possibile immaginabile. Cioè, se una cosa poteva andare storto, andava storto.
1: Ok.
0: E lui ha battuto tipo, mi sembra tutti comunque. Ce n'era magari uno che appunto non riusciva. E appunto, parentesi, in questo bellissimo video, uh-huh, io vedo i primi 6 video adesso.
1: Uh-huh.
0: La durata media penso che sia 1 ora e 20.
1: Un'ora e 20 per farli tutti e 5.
0: No, 1 ora e 20 di video dei suoi video in

0: generale.
1: Ah, minchia, ok, capito.
0: Sì, ricerca la perfezione di Five Nights at Candy's, trova il miglior fan game di FNAF, cose.
1: Vabbè, è un grande, potrebbe tranquillamente collaborare con Scott, secondo me.
0: Potrebbe collaborare con Scott e con l'altro youtuber famosissimo che ha fatto roba di Five Nights at Freddy's.
1: Anche, chi vero.
0: È? Marco. Markiplier.
1: Oddio, è vero.
0: Il king di Five Nights at Freddy's.
1: Purtroppo per me Markiplier sta... Non lo vedo più così tanto, però hai assolutamente ragione.

0: questo era Sweet Dreams, è una canzone stupenda. Voi mi boccerete appunto questa bellissima canzone, ma lo sai perché è bella? Perché è la sigla iniziale di un bellissimo modpack di Minecraft chiamato Crack New Horizon.
1: No, smettila. Buongiorno a tutti, sono Valentina,
0: ben arrivata Valentina.
1: La quota rosa. E se diciamo qualcuno sta cercando di evitare di laurearsi minacciando di scaricarsi il Greg Pack, quella roba lì.
2: No. Fa solo che bene.
0: Dai, ma ci vogliono solo 8000 ore per finirlo.
1: Finisci la tesi e puoi scaricarlo.
2: Prima il dovere, poi il piacere.
1: Esatto.
2: Eccoci qua.
1: Ok, come al solito, se volete, per ogni miau miau miau, se ci scrivete il sondaggio vince vale rispetto a Gabriel, scriveteci al 320-320-5652 o al Poliradio Bot su Telegram. E se vince vale contro Davide, per ogni miau miau miau sarà uno schiaffo in faccia a Gabriel.
2: La violenza su Poliradio.
0: La violenza sui maschi, cioè non neanche la violenza sulle donne, la violenza sui maschi.
1: Sono misandrica.
0: Solo questo, certo.
2: Okay, no, è più che giusto, assolutamente.
0: Ma appunto, ma cosa stiamo parlando? Noi stiamo parlando di giochi horror. Adesso io sono...
2: Attenzione.
0: Stanno
1: andando a prendere qualcuno ucciso in un animatronic.
0: Esatto. Con tutta questa bellissima talk che abbiamo fatto su Five Nights at Freddy's, io direi che è ora di cambiare un pochettino argomento, che è ora di appunto parlare di Resident Evil.
2: Attenzione, eccoci qua.
0: È una grandissima serie di videogiochi, appunto, esatto. Di film horror.
1: Grandissimo franchise. No, smettila.
0: No, calmo, scusami, calmo. Una serie di videogiochi di film. Sono stupido. Scusatemi, non so parlare. Ho detto una serie di videogiochi di film.
2: E di film, anche sì, è vero, hanno fatto anche dei film.
0: No, non so. Però è l'italiano che non funziona.
1: Ok, sono io,
0: scusami,
1: che sto avendo un ictus o è Gabriel che sta avendo un ictus? È una serie di videogiochi che esiste dal 96, quindi pensate, 30 anni che vanno avanti da questa casa giapponese.
0: Mi dispiace.
1: E sì, hanno adattato alcuni videogiochi in film. Come hanno anche adattato Minecraft in un film. Non è che Minecraft è un gioco di film.
0: Anche ok, va bene, Minecraft... Minecraft è un altro esempio, perché la Minecraft movie fa anche schifo, quindi vabbè. Sì.
1: Anche i film di Resident Evil fanno schifo.
0: Mannaggia.
2: Tranne l'ultimo, secondo me, penso, ma se volete ci parliamo dopo di questo.
1: L'unico film mai decente fatto su un videogioco è stato World of Warcraft, che un sacco lo...
2: È vero, l'ho visto.
0: Film di World of Warcraft.
2: Me lo ricordo.
1: Sì, un sacco lo sputtano, ma secondo me è carino.
2: È molto figo. Io l'ho visto da quando era uscito e non ero grandicello, ero abbastanza piccolino. Non avevo mai giocato a World of Warcraft, conoscevo un po', il film era fantastico.
1: Il film è oggettivamente bello, senza...
2: Ottimi effetti speciali.
1: Esatto. A differenza di Minecraft, dove, vabbè, Jack Black ha un po' fatto la sua cosa, però si poteva editare solo Jack Black e togliere tutti gli altri.
0: Tutto il resto, tutto.
1: Veniva uno sketch.
0: Shake and Jackie.
2: Esplosioni di cinema,
1: facevamo
2: bellissimo.
1: Uno sketch YouTube con solo Jack Black, levavamo il resto, veniva bene.
0: Se non... Veniva effettivamente bene, sì.
1: Invece Resident Evil, prima di passare ai film, parliamo del fatto che nasce nel 96 da una casa giapponese, da un autore giapponese, uno dei tanti geni della videoludica giapponese, e dura 30 anni, perché l'ultimissimo videogioco, cioè l'ultimissimo uscito, perché secondo me andranno avanti, uscirà adesso nel 2027.
0: Qual è?
1: Si chiama Resident Evil Veronica.
0: Chiarissimo. Claro.
1: Esatto.
0: Comunque il Resident Evil migliore è quello in cui c'è la signora alta,
2: Lady Dimitrescu, bianco, quello grazie. È il Village, se non sbaglio.
1: Sì, ma ogni volta che prendo i videogiochi questo qua fa smash or pash con i
0: personaggi. No, allora sei tu che l'hai proposto, quindi io adesso ti propongo un'altra bellissima cosa. Che ne dici se ci lasciamo con il Famous Voices?
1: E va bene, e chi è che ascoltiamo?
0: Ci ascoltiamo la prima canzone di Five Nights at Freddy's della The Living Thompson.
2: Giusto per chiudere in bellezza.
0: Chiudiamo in bellezza, esatto.
2: La parte di FNAF. Famous Voices.

0: abbiamo avuto dei piccolissimi problemi tecnici, quindi ci siamo risentiti. Dina Fire, che è comunque
1: abbiamo
0: una canzone bellissima, sempre da
1: sarà...
0: Non c'è una persona brutta in energia.
1: Un pirla, ho detto, non ha detto che sei brutto, sei bellissimo, sei un pirla.
0: Non so, allora, questo qua sarebbe stata una bellissima sì, lezione. Io oggi non so parlare, mi dispiace, ragazzi.
1: Quando mai sai parlare?
0: Sempre. Ragazzi, sta diventando una puntata di poli opposti. No, fermo.
2: Calma, ragazzi, calma.
1: Qualcuno mi ha fatto uscire dalle coperte oggi. Minuto. Stai
3: mettendo tutto, l'ho sentito fuori dalle cuffie, ho detto fortissima, come fa?
0: Ma adesso io vi chiedo, voi avete giocato a dei giochi di Resident Evil?
1: Yes.
3: Io ho iniziato e non ho ancora finito il, perché l'ho trovato un emulatore del primo, proprio, se non sbaglio.
0: Resident Evil 1,
1: sì, il primo. Resident Evil senza numero.
3: No, giusto, è vero, scusate, Resident
1: Evil. Perché giustamente il creatore era abbastanza modesto da dire, boh, chissà se ne escono un altro.
3: Beh, un po' come Kojima ha fatto per Metal Gear.
1: Esatto.
3: Che se dici Solid non è l'uno e viceversa, roba del genere.
0: Oh,
3: quindi,
0: mamma mia,
3: cioè, nel senso, è sempre così la storia.
1: No, sì, i primi tutti i giochi degli anni 90 praticamente ormai si trovano online con degli emulatori, anche perché dal punto di vista tecnico dovevano girare su delle patate. Quindi,
0: sì.
3: O anche degli sformati di patate.
1: Esatto.
3: Quello se eri un po' più ricco te lo potevi permettere.
0: Ricordiamoci, ci sono giochi che al giorno d'oggi riescono a girare su dei QR code.
3: Ma è vero.
1: Quindi no, siamo tutti abbastanza facili da ottimizzare per il web. Sì. Vabbè, prendiamo il Doom originale che può farlo girare su qualsiasi cosa talmente leggero.
0: Esatto. Grazie, Doom sulla calcolatrice, Doom sulle patate. Doom
3: bellissimo.
0: Doom fatto letteralmente con mettendo i
1: Doom su una barretta Mars.
3: Io il primo Doom l'ho giocato sulla Nintendo Switch.
0: Sei.
3: Invece.
1: Vabbè,
0: un pochettino overkill, come le persone che si fanno un computer da 4.000 euro per giocare all'unico gioco bellissimo, stupendo del secolo, Stardew Valley.
3: Vero, sono d'accordo.
1: Lo stavo pensando a quelle che hanno, che però serve, le ragazze che hanno tutto set mega con il LED
3: e giocano a Genshin
1: computer, e no, giocano a The Sims.
0: The Sims.
1: Però lì serve, perché The Sims è pesante.
0: No, The Sims è una mess inottimizzata che fa schifo.
1: Sì, perché tutti erano facendo figo. E The Sims 4 è scritto con Python. E tutti che dicevano
0: Wow Python è lente in culo.
1: I programmatori che dicevano porca troia. No. Ma torniamo a
3: cosa abbiamo creato. Vabbè, insomma.
1: E peraltro adesso non uscirà manco il 5, perché sono della EA, vogliono i soldi, vogliono succhiare i soldi. Ma tornando, chi è che sta urlando?
0: Ma ragazzi, perché
3: calma,
0: sono spaventati. E anzi, secondo me sono gli urli della nostra presidente Clea, che ci scrive.
3: Attenzione,
0: perché abbiamo nominato il suo gioco. Abbiamo nominato Metal Gear.
1: Ma questo è vero,
0: abbiamo nominato Metal Gear.
3: Sono stato io, scusa Clea, non volevo.
1: Se a mezzanotte dite Metal Gear tre volte in uno specchio, Clea
0: parla dietro di voi.
3: Allora,
0: ovviamente potrebbe essere una tecnica per quando ci serve una firma per la radio.
1: Però sì, deve essere mezzanotte.
0: Deve essere mezzanotte, dai comodo.
1: Però comodo, perché così si materializza, non deve prendere la macchina.
3: Comunque, stavamo parlando del residente cattivo.
0: Esatto, residente cattivo.
1: Che in Giappone si chiama Biohazard, che è
0: vero,
1: un nome molto meno figo, ma molto più esplicativo. Grazie per l'italiano.
3: Okay, scusate.
0: Oh, dai, il neurone me l'hai passato a me sto giro.
3: Bello,
1: compro
3: bello
1: una vocale. Perché tra l'altro è una storia che sì, con qualche cambio, qualche reboot, dura da 30 anni, però sempre nella stessa città, che è Raccoon City.
3: Mm-hmm,
1: la città del Procione,
0: esatto.
1: Che mi fa molto ridere, è basata su questa io adesso me ne esco, io Maria io esco,
3: ehi,
1: Gabriel,
3: ehi,
1: io
3: ehi,
1: esco.
3: Non litigate, forza ragazzi.
1: No, che curiosamente è modellata da Toronto, la città canadese, però ambientata, diciamo, in questa catena montuosa americana del Midwest, conosciuta per essere un po' inquietante, grigia, brutta, come tutto il Midwest americano, insomma.
0: Esatto.
3: Aspetta, ambientata vicino alla catena montuosa, hai detto?
1: Sì.
3: Ora capisco tutto, scusa, andiamo avanti. Non lo sapevo questa cosa, in realtà.
1: Ah, ok.
3: Questo
0: dettaglio spiega tutta la lore del gioco.
3: No, per me sì, in realtà.
0: Okay.
3: Però andiamo avanti.
1: Le montagne sono estremamente inquietanti. Cioè,
0: le montagne
1: adoro.
0: Sono bellissime.
1: Sono bellissime, ma sono
3: tranne
1: inquietanti.
3: Tranne di notte.
1: Cioè, se sei al mare di notte, allora, a me piacciono un sacco le montagne. Io adoro andare in montagna. Però se sei al mare di notte,
3: è un conto.
1: È rilassato, sì. È chill, c'è caldo, c'è brezza. Se sei in montagna di notte,
3: no, più che altro c'è silenzio.
0: Siamo due persone molto diverse. Siamo due persone molto diverse. Io giro per i boschi di notte da solo al lunedì.
3: Sì, a me piacerebbe in compagnia, se vuoi. Perché finora non ho trovato nessuno con cui andare.
0: Sarebbe una bellissima proposizione.
1: Ok, questo si chiama essere uomini e essere donne. Perché se io giro nei boschi di sola di notte, uno stupratore esce, ma proprio così mi annusa e arriva. Voi invece.
0: Ti annusa, cos'è? Un profumo così forte che riesce ad attirare i predatori nell'arco.
1: Legge di Murphy: se io sono così scema da uscire nei boschi di notte, uno stupratore arriva.
3: Ok.

0: Io sto per suicidarmi.
1: Questa era Gotel Aunt Rhody di Michelle Alavin e Jordan Rain.
0: Persone famosissime.
1: Sei sorpreso da questa bellissima base,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sono molto. Appena ho letto solo Star, ho detto sì.
1: Stardew Valley, perché Stardew noi ci siamo fatti tutte le nostre bellissime basi. Sono prodotte in casa dal vostro regista preferito. Sì, se volete dirci quanto vi piace il vostro regista, potete scrivercelo al 320-320-5652 su WhatsApp, su Telegram, a chiocciola Poli Radio Bot, oppure su Twitch a Poli Radio Hit.
0: Se invece volete insultarlo, stessi numeri.
1: Esatto, linea unica.
2: Questa è Radio per Gamer, poli opposti, tutto insieme mischiato, ragazzi.
1: Certo, noi ci vediamo tanto bene in realtà.
2: Però torniamo a parlare di videogames.
0: Sì, allora,
1: Non abbiamo ancora parlato della mia bellissima esperienza con Resident Evil.
0: Devi stare zitto.
2: Ehi, allora.
0: Devi stare zitto.
2: No.
1: Parlo io di Resident Evil. Io ci ho giocato
0: Non hai mai giocato a Resident Evil?
1: Io ho giocato a Resident Evil semplicemente sul DS. Ho giocato a Resident Evil che si chiamava, ho cercato adesso perché non mi ricordavo mai il nome, Deadly Silence. Ci ho giocato e io mi ricordo che ero abbastanza piccolino e al primo jumpscare che c'era, o tipo la chase sequence che veniva un mostro, un zombie, non mi ricordo, ero piccolo.
0: Sono i zombie in Resident Evil.
1: Sì, non mi ricordo cos'era esattamente, però tipo mi ricordo che tipo io non capivo come sparare, quindi correvo dalla parte opposta della mappa, andavo in un buco, finivo in una stanza chiusa e tipo piangevo perché non riuscivo a fare niente e mi uccideva.
2: È così che si risolvono i problemi della vita.
0: E Gabri dice che era quando era piccolo, ma era 6 mesi fa questo.
1: No, allora, 6 mesi fa sarei riuscito a capire come sparare la pistola.
2: Ah, ok.
0: 6 mesi fa, prima no.
1: Anche molto prima, dai, allora, scusami. Questa è una shade che non posso accettare, scusami.
0: Ok. Posso insultarlo su tutto, tranne le sue abilità nei videogiochi.
1: Le mie abilità nei videogiochi sono molto alte, tu lo dovresti sapere.
0: Lo so, è preoccupante che siano così alte. Dovresti.
2: Contentissimo. È contentissimo, guardalo. Eccoci, perfetto. Va bene.
0: Dovresti fare meno farm su Minecraft e più tesi.
1: No, allora io sto facendo la mia bellissima tesi. Perché appunto la mia tesi è un bellissimo argomento da parlare in questo momento. Perché appunto è un videogioco.
0: Ma non è un horror, quindi sta zitto.
2: Okay, no, però è un horror preparare la tesi.
1: È un horror il videogioco cui sto lavorando, fatto dalla mia bellissima relatrice, che spero che non ascolti mai questo podcast. Anzi, okay. se ascolta il podcast di questo sito... Non sai programmare, amica mia, mi dispiace, ma...
2: Oddio.
0: Vabbè, continuate ad ascoltare Poliradio per tutto il semestre, perché quando Gabriel si laurea faremo un episodio di RPG sulla sua tesi.
1: Sarebbe bellissimo, in cui giochiamo in diretta ai bellissimi giochi su cui io ho messo le mani.
2: Ho messo le... Vabbè, okay.
0: Sì, però che mi suoni di zombie di Resident Evil fuori dallo studio qua,
2: sì,
0: signori.
2: Sì, assolutamente, vero.
0: Che la storia di Resident Evil è molto simile a fare una tesi, perché succedono cose strane, sentono rumori strani, cannibalismo, omicidi.
1: E effettivamente spesso c'è anche l'FBI involto. Mi ricordo per esempio che Requiem c'è un agente dell'FBI.
2: Sì,
0: esatto. Ma la cosa particolare di Resident Evil è che puoi scegliere quasi tutti i videogiochi almeno fra due personaggi, e ogni personaggio ha una storia diversa, quindi dà un sacco di replayability.
1: Sì, un sacco di replayability. Però adesso io devo iniziare un bellissimo rant sui giochi AAA di adesso.
2: Ok.
1: Magari non principalmente Resident Evil, magari uno di quelli che si salva di più, però mi ha fatto venire questa bellissima cosa. Io odio come stanno diventando degli slideshow. Tradotto, cioè tu vivi una storia che è già lì, fatta per te, e alla fine è un film in prima persona in cui tu puoi gestire delle azioncine, ok? Sì, va bene.
0: Beh no, in Resident Evil le tue scelte cambiano il gioco.
1: Ok, Resident Evil cambia, ok, fammi continuare questo bellissimo rant.
0: Okay.
1: Tipo Tomb Raider è stato elogiato non so quanto per i suoi videogiochi.
0: Ma tu perché cazzo giochi Tomb Raider?
1: Non lo so, mi è stato consigliato perché un mio amico lo stava elogiando come se fosse il miglior videogioco della storia.
0: L'ultimo Tomb Raider decente è stato il primo mai fatto.
1: E perché è stato dato gratis con Epic Games.
0: Onesto.
1: GOT. Però... faceva schifo, cioè io andavo avanti ma vivevo la storia e tutto quello che facevo era completamente inutile. La cosa più frustrante era solo che avevo una skill issue incredibile sui controlli.
0: I veri giochi adesso sono nell'indie, tanto che molto male, quindi vi posso consigliare
2: Cabernet.
0: È un gioco che a me mi ha spiazzato perché
2: tipo The Theater, no?
0: No,
2: ok, vai avanti.
0: Non conosco The Theater, più che altro. Dopo magari ce ne parli. Perché mi ha spiazzato, perché è finalmente un gioco in cui qualsiasi cosa tu possa fare va a cambiare effettivamente la storia comincia molto base, ovvero tu sei una donna, una giovane donna, ti risvegli nel 1800 Russia, sei un vampiro. Ok, che fin qui sembra niente di che, classico gioco, devi girare, vivere, succhiare sangue alla gente. Ma qualsiasi cosa, anche la cosa più piccola, viene riconosciuta dal gioco e ha conseguenze nel gioco. A un certo punto, ad esempio, io ho rubato un vestito a sta qua, l'ho indossato perché dava dei buffer, delle cose aggiunte, ho incontrato questa tipa che mi ha insultato.
1: Giusto.
0: Perché ha riconosciuto il suo vestito.
1: Beh, mi sembra una cosa giusta da fare.
0: Esatto, e quindi giocata a Cabernet è perfetto per questo periodo. Bello.
1: Per questo periodo autunnale un pochettino spooky, come ci ricorda anche Lady Gaga con la sua grandissima e unica Death Dance.

0: da casa ci scrivono che appunto fra i giochi moderni ci sono anche degli slideshow carini tipo Expedition 33 scritto da Francesco. Mi dispiace Francesco, ma hai sbagliato.
1: Non perché mi sembra.
0: Expedition 33 non è uno slideshow, è meno
1: anche secondo
0: è
1: me.
0: Abbastanza interattivo, dai.
1: Interattivo a dir poco, dai, cioè, secondo me.
0: Esatto.
1: Allora, io anche se parla uno che ha visto solo dei gameplay e non l'ho ancora giocato, però cioè, non ci vuole un genio per capire che è veramente interattivo e non può essere considerato uno slideshow. Uno slideshow, secondo me, è un gioco, mi spiace dirlo perché uno dei miei preferiti, è tipo Cyberpunk, ad esempio.
2: Sì.
0: Cyberpunk.
2: Ok, ma Cyberpunk ha delle grafiche così belle che va bene con un slideshow.
1: No, assolutamente, sono d'accordo.
0: Bello!
2: Prima le defenestrare, Gabriel, alzi la mano.
1: No.
0: Mi dispiace, sei 2-2 a 1 in questa bellissima
2: puntata. E adesso mollo questo programma, ti lascio
0: mettere. No.
2: Perdi
1: allora,
2: la tua colpa.
1: Se litigate, mi metto a piangere, basta.
0: Ok, va bene.
2: E genitori divorziati.
0: E lo sai quale bellissimo gioco ti farà piangere?
1: Però mi fa ridere.
0: Cosa? E lo sai quale gioco ti farà piangere?
1: Vai, sentiamo.
0: Quello di cui stiamo ascoltando la canzone in questo momento, Doki Doki di Church Club.
1: Che di cui io non so niente, ma me ne avete parlato. Cioè, mi avete detto.
2: Allora non possiamo fare spoiler. No, è un gioco bellissimo. Un dating sim.
0: No, possiamo fare spoiler.
2: Perché?
1: Allora, parlatemene come volete. Ditemi tutto quello che volete.
2: È un dating sim adorabile con quattro ragazze anime.
1: Sembri troppo ironica, io non ci credo a quello che stai dicendo.
0: Allora, adesso parlo un pochettino io, tu fammi il favore di fargli vedere un pochettino qualcosa di Doki Doki, almeno lo screen, l'home screen. Cerca Doki Doki di Jojo Club, vedi l'home screen. Sono quattro anime girl molto
2: esatto,
0: belle.
2: Esatto, è molto classica, c'è la ragazza accanto, c'è quella un po' più oscura.
1: Oh, ho capito cos'è.
0: Conosci
1: perché ho visto 3 secondi di gameplay.
0: Hai visto 3 secondi di gameplay? Ti sono bastati per capire gameplay di questo bellissimo gioco?
1: No, per capire che da una parte non mi interessa, però dall'altra sono tipo è un genio chiunque l'abbia sviluppato.
0: Perché?
1: Perché in quei 3 secondi a un certo punto c'è una ragazza che parla di suicidio, tipo.
0: Ah, ma no, ma parla?
2: Perché,
0: no,
2: allora, a volte i dating sim affrontano dei temi più complessi, ma tu andrai ad aiutare questa tua amica a superare.
0: Sì, no, infatti. C'è anche un bellissimo streamer, cioè bellissimo piano, Speed.
1: Sì, ok, ho capito.
0: Che è appunto il bellissimo meme. Ma quando questo gioco diventa divertente e lui skippa tutti i dialoghi.
1: Ok.
0: E alla fine si vede una bellissima cosa, si vede
2: che ha evitato il suicidio della sua amica.
0: Sì, l'ha decisamente evitato.
1: Cioè, lui è riuscito a skippando tutti i dialoghi, non ha fatto suicidio. Non l'ha evitato.
0: Non l'ha evitato.
2: No.
0: E questa che appunto è la musica che senti sotto.
2: Ma non è...
1: Cioè, questa che stiamo sentendo è quella che si sente... Madonna mia.
2: Scusa, si chiama veramente Sayonara.
0: Sayonara.
2: Perché Sayo è la ragazza che si suicida.
1: Ok, Sayonara vuol dire anche tipo addio, arrivederci. Sì, perfetto.
0: Cioè
1: geniale.
2: La porca troia.
0: Questo gioco è veramente geniale.
1: Assoluto videogame, se posso
0: permettere.
1: Assoluto
0: videogame. E anche lì c'è un sacco di lore, ci sono anche un sacco di replayability in questo bellissimo gioco.
2: Ah, esatto. E no, la parte più interessante arriva
0: verso la fine. Vogliamo dire cos'è?
2: No,
0: lo lasceremo ai nostri
2: esatto,
0: bellissimi amici da casa.
1: Lo lasceremo
2: l'unico
1: ai posteri.
2: Indizio che ha a che fare con la realtà aumentata.
1: Con la realtà, ok.
0: La realtà aumentata, appunto. Se volete partecipare un pochettino a qualcosa di realtà aumentata, vi dobbiamo dire che però la nostra puntata
2: questo
0: è
2: segue era un po'...
0: Seguirà nella prossima puntata.
2: Seguirà nella prossima puntata. Se invece restate ad ascoltare la radio, potrete ascoltare domani a luna K-Bops. No, domani a luna non c'è oggi. Che cazzo
0: domani a luna non c'è.
2: K-Bops dalle... Non leggo niente.
1: Dalle 14 alle 15.
2: Grazie.
0: Ciao, Stop East Italia dalle 17 alle 18. Radio Pompa dalle 18 alle 19. In the House dalle 19 alle 20. E Fritto Misto dalle 20 alle 21. Che se lo vedo è un miracolo.
1: In che senso?
2: Ciao.
0: Se Fritto Misto Fritto Misto è una cosa tipo l'animale mistico. Non l'ho,
1: che ogni
0: non
1: tanto
0: penso,
1: compare,
0: non l'ho mai visto.
1: Dici?
2: Forse c'è, forse non c'è.
0: Forse non c'è, è un pochettino misto.
2: Ascoltate In The House e poi scopritelo.
1: Esatto.
0: Vabbè, da Gabriel.
2: Da Vale.
1: Da Ettore.
0: È tutto. Vi salutiamo con la nostra bellissima canzone che, se il responsabile di musica ci sta ascoltando, ci butterà fuori dalla bellissima radio.
2: Bla bla.
0: Ciao.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fondamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
18: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
19: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
20: Mi sento già molto più grande.
21: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
19: All of the hits from yesterday to today.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
19: Investi in radio, la radio rende.
18: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Charts, Top Hits Italia.
1: Mercoledì 14 ottobre 2026, siamo tornati amici di Poliradio, come state? Ripartito la grande il nostro palinsesto e quindi non potevamo mancare noi, la classifica italiana, l'unico programma in Italia che vi dà la classifica italiana della FIMI, perché in realtà la classifica italiana la fanno in tantissimi, che salutiamo, ma tolgo subito la musica, facciamo un passo indietro, ci eravamo lasciati con un grande addio, l'addio della seconda voce di Gaia, è andata in Norvegia. Dovrebbe ascoltarci, ma non so se in Norvegia prende il segnale di Poliradio, speriamo, se no sappiamo già a chi dare la colpa, ovvero al nostro grandissimo responsabile tecnico, confermato anche quest'anno, Samuele Orsini, che salutiamo, in viaggio verso Brescia. Gaia in Norvegia, quindi mi serviva una... Nel frattempo saluto anche un'altra Gaia che ci scrive, epiteti che non posso ripetere per ovvi motivi, salutiamo anche lei comunque, e Sono Solo Canzonette, che appunto è ripartito il palinsesto di Poliradio ieri, grande successo per Sono Solo Canzonette. Ma tornando a noi, Gaia non c'è, quindi vi avevo avvisato che sarei rimasto da solo per tutto quest'anno, ma come al solito ho detto una cazzata, perché direttamente dal Festival di Sanremo 1999, vincitrice con, non mi ricordo come si chiamava il pezzo, un attimo che ve lo dico, Senza Pietà, giusto, cantante di origine albanese, italiana, è venuta a condurre con me Charts Top Hits Italia, folgorata dal successo dell'anno scorso, amici, Anna Oxa, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno. No, non lo so, mi chiamo Anna, quasi. No, simile, sono quattro lettere.
1: Sei Oxa, ma non
2: Oxa,
1: Anna.
2: Non Anna, vabbè, quattro lettere.
1: Guarda,
2: comunque
1: ti faccio anche un applauso di incoraggiamento.
2: Dai, dai, che bello, grazie. Buongiorno amici di Top Charts. Chore Top Charts, come l'ha chiamato Pepo.
1: Hai sbagliato due volte comunque.
2: Charts Top Hits Italia.
1: Benissimo, beni, molto bene.
2: Per
1: molto
2: carità,
1: bene.
2: Come farei a dimenticare il nome del miglior programma del mondo?
1: Vabbè, adesso non esageriamo.
2: Come no?
1: D'Italia, al momento d'Italia. Poi puntiamo già al mondo.
2: Vabbè, ma
1: ecco,
2: nel mondo...
1: Onde evitare denuncio, ovviamente lei è sì Oxa, ma non Anna, è Clea Oxa, una nuova voce di Charts Top Hits Italia, che sostituisce Gaia, che giustamente, questa è una verità, è in Norvegia. Ringraziamo per il suo contributo che ha dato a me e a tutti voi l'anno scorso. Speriamo di rivederla presto quando tornerà da questo Erasmus che sembra infinito. Ma cara Clea, torniamo a noi, perché
2: yes,
1: tu so che non ci ascoltavi l'anno scorso perché non eri neanche a Poliradio sostanzialmente.
2: Ogni tanto però vi ho ascoltati, un
1: bene,
2: paio di puntate ce le ho.
1: Bene, allora sai perfettamente che la prima cosa che facciamo qual è? Oltre a fare un po' gli scemi.
2: In che
1: non
2: senso?
1: La sai,
2: allora, no, è perché, due volte.
1: È perché la faccio io, sono i contatti ovviamente.
2: Ah,
1: guarda,
2: beh, chiaro.
1: Questo qua ti piace, il nostro... Vedi, con questo qua, contatti. Quindi,
2: okay.
1: Telegram, come sempre, il nostro bot, chiocciola Poliradio bot, WhatsApp 320-320-5652, oppure chiamateci da telefono 02-23-99-24-75, oppure, come sempre, siamo in diretta anche su Twitch, però vedete soltanto Clea. Questa è una cosa che è rimasta l'anno scorso, ma non mi vedrete mai, almeno finché non avremo le telecamere nuove. Anche questa è colpa di Samuele, che salutiamo. Bene, i contatti li abbiamo fatti. Qual è la seconda cosa che facevamo sempre, cara Clea? Questa è facile.
2: Come? Dire la canzone.
1: Benissimo.
2: Wow.
1: E sai che lo faceva tra me e te?
2: Me?
1: Giusto, quindi prego.
2: Benissimo.
1: Annunciamo.
2: Dire...
1: Partiamo con
2: allora,
1: questa nuova stagione, vai.
2: Partiamo non dalla ventesima, bensì dalla diciannovesima, e ci ascoltiamo una canzone che in realtà confesso di non aver mai ascoltato, perché non sono grande fan di Cesare.
1: È una prima volta questa?
2: Sì, è una primissima volta di tutto. Prima volta a Charts, prima volta ad ascoltare questa canzone, prima volta a presentare Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.
1: Parti col botto, dai.
2: Dai.

0: ora che non ho più te, posizione numero 19 delle top hits d'Italia, la prima settimana che snoccioliamo insieme a voi per questa nuova stagione. Mamma mia che hype, mi raccomando, scriveteci Clea. Beh,
1: allora, devo dire che è una canzone, secondo me, poetica, perché dedicata un po' a Gaia, possiamo dirlo, ora che non c'è più lei, eccomi qua, purtroppo, piangiamo un pochino.
0: Ma sai che non ci ho arrivato, grazie.
1: Dai.
0: Grazie. Mi fai molto più romantico, molto bene, Clea, molto bene. Ma vedi che salvi la mia immagine, grazie, Clea.
1: Bravo,
0: ti ho scelto anche per questo, comunque, perché serviva un qualcosa che mi contenesse.
1: Serve la parte un po' dolce, un pochino... dai.
0: Esatto, perché mi è stato detto, e lo pensavo già da me, che questo programma fatto da solo sarebbe andato a capofitto tempo una settimana.
1: Temo.
0: Quindi ringraziamo Clea che mi ha cacciato appunto da I Casini. E non dico questo termine a caso, perché Casini è proprio il pezzo che andiamo ad ascoltarci. Posizione, cara Clea, numero 18. Questo è un pezzo che ti piace, lo so.
1: Tantissimo.
0: Te lo ascoltiamo allora.

0: tutta la vita.
1: Grazie Clea, quindi, che mi hai salvato dai casini. Adesso, oh, ecco, questo pezzo è già molto nostalgico. L'anno scorso era uno dei nostri preferiti, lo
2: ci
1: sai?
2: Ci accompagna, effettivamente. Molte di queste sono nuove, visto che non fai da un bel po' le charts.
1: No, questa in realtà questa è da 21 settimane in classifica, quindi sai, era tipo aprile-maggio che la passiamo, e la passiamo sempre con grande piacere, perché è un pezzo che a me piace molto.
2: Non dirlo a me, guarda, io la adoro questa.
1: Ma molti mi hanno criticato per questo.
2: Come?
1: Quindi alla faccia loro, amici, ci sentiamo. 35 Swag Music, posizione numero 17.

0: Che bomba, ragazzi, eh?
1: Mamma mia, ci chiamano i Big Two. Scende purtroppo di 6 posizioni. Mi sa
0: e
1: che
0: mi sa
1: sta
0: che
1: finendo.
0: Tra un po' la salutiamo,
1: dalla top 20. È stato un bellissimo.
0: Ci ha accompagnato
1: 21 settimane.
0: Esattamente, ci ha accompagnato per queste 21 settimane bellissime. Purtroppo di queste 21 settimane, tante erano d'estate, quindi
1: non
0: abbiamo potuto mandarle in onda. Ma comunque ringraziamo il nostro buon amico Artifive con la sua Swag Music, che era la posizione numero 17. Adesso, come senti, cara Clea? Senti che la base
1: certo.
0: latineggia un po'?
1: Sì,
0: sai
1: sì,
0: che
1: sì.
0: pezzo è questo? Sì.
1: No, sai che non la conosco. Forse la conosco, ma non di titolo.
0: Perché è un po' semplato, un po' aggiustato. È Gasolina di Daddy Yankee. Perché ci spostiamo direttamente in Sud America. Il prossimo pezzo, pensa un po' a Karol G come protagonista, che tu conosci tantissimo, o no?
1: No.
0: Bene.
1: Confesso.
0: Bene, è una delle nuove voci, nuove insomma, è nella scena già da qualche annetto, del reggaeton barra trap latino, e si unisce a Jude Line e Rusoski, due personaggi che non conosco neanche io, devo dirti la verità.
1: Ok, benissimo.
0: E hanno fatto questo pezzo che si chiama BBY Wow.
1: Ok. Che quindi, per cosa sta tu lo sai? No, BBY.
0: No, non ho la più pallida idea. Io penso che adesso noi lo facciamo partire e la reazione dovrebbe essere wow.
1: Speriamo di sì.
0: E questa è la reazione?
1: Ma ce la sentiamo? Me lo puoi chiedere dopo, no?
0: E poi ne parliamo.

0: rappresentano la quota romantica di questa charts di quest'oggi, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.
1: Rieccoli qua, ancora qui da quante settimane?
0: 21, esattamente 21 come Arti 5, e anche loro sono in calo, non così tanto come Swag Music, ma di solo
1: paio.
0: Di due posizioni, sì, quindi sì, probabilmente sì, li rivedremo anche se, li risentiremo anche settimana prossima, e non ti vedo tanto contenta.
1: Allora, per chi ha visto i reel sul nostro Poliradio sa che non sono grande fan né di loro né di Holly.
0: Un grande successo, posso dire.
1: Tra l'altro, hai visto?
0: Se tu sommi tutti gli ascolti delle puntate di Charts dell'anno scorso, arriva a neanche un terzo delle views.
1: Incredibile.
0: Quindi avete visto come Clea, cari amici di Charts, ha risollevato le sorti del programma?
1: Mamma mia.
0: Grazie Clea, ti servivi proprio a questo. Ma tornando un attimo seri, stranamente.
1: Sì, dici.
0: Dicevamo, preferiresti ovviamente sentire Arti 5 settimana prossima che non i Pinguini Tattici Nucleari?
1: Sì, mi piacerebbe tanto, ma non so se sia possibile. Perché?
0: Difficile, la vedo difficile. Ci sono tre posizioni di classifica tra di loro. Arti 5 sta scendendo a picco, 6 posizioni, l'avevamo detto anche prima. I Pinguini Tattici sembrano resistere in qualche modo a questa discesa, ma parliamo anche di cose positive, di salite, perché è risalita in hype, e onestamente non mi ricordo per quale motivo, un pezzo di Madame, pensa al 2025.
1: Vero.
0: Tu lo sai perché è
1: no,
0: di nuovo in hype questo pezzo?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Ah, ok.
1: Però non so, a me piace molto.
0: Ma
1: l'album,
0: non è che
1: c'entra
0: TikTok
1: sacco,
0: come sempre.
1: Dici, e io non ce l'ho TikTok, quindi non sono
0: io
1: informata a questo punto.
0: Ma questo,
1: di
0: ma questo lo sai che è un dramma, perché ci perdiamo tutte le informazioni,
1: no,
0: che poi determinano quello che succede nella classifica.
1: Farò ricerca allora tramite mia sorella, le chiederò.
0: Ti scriverei
1: prima
0: su TikTok. Hai una sorella?
1: Ho una sorella minore, sì.
0: Ma canta
1: sì,
0: anche sì, lei a Sanremo?
1: Anche lei ha il mio stesso cognome, sì.
0: Quale
1: non
0: festival
1: canta
0: di Sanremo ha vinto?
1: Il 2014.
0: Quindi Arisa hai come sorella.
1: Sì, esatto.
0: Bene, quindi l'album ti è piaciuto, il pezzo lo conosci già,
1: certo,
0: quindi ti piace? Che
1: un
0: ne
1: bel
0: dici?
1: Po', sì sì, ma tutto l'album compreso questo pezzo mi
0: questo
1: piacciono
0: è la
1: pazzire.
0: Prima volta che lo sento, dunque se
1: davvero
0: non mi piace la colpa sarà tua Clea.
1: Mia!
0: Preparati,
1: ma non ci pensare proprio.
2: Quanto forte.

0: pezzo di Madame, posizione numero 10 della classifica di oggi. Siamo esattamente a metà e tu lo sai che non mi aspettavo questo tipo di pezzo da Madame.
1: Perché no? Una bella ballata, molto tranquilla. Lei ne fa molte con questo tipo di voce.
0: Ma io ero rimasto quando faceva pezzi tipo Il bene nel male.
1: Voce,
0: bellissimo voce.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Vedi, non sei l'unica molto fan di questo pezzo. Il buon Matteo Luraghi, che salutiamo, ci scrive: quanto è forte questo pezzo. Quindi
1: bravo,
0: siete almeno due fan del pezzo di Madame. E ci scrive, bravo Matteo, tramite Twitch. Vi rinnoviamo l'invito a seguirci tramite Twitch, perché potete sentirci, potete vederci, o meglio, potete vedere solo Clea, quindi la metà bella di questo programma.
1: Addirittura.
0: E potete anche scrivere tramite la chat di Twitch, l'apposita chat di Twitch. Io ho un account Twitch, non mi ricordo come si chiama, quindi
1: va bene.
0: Probabilmente avevo scritto qualche volta quando...
1: E non ce ne siamo accorti, perché
0: era
1: un nome
0: tipo
1: a caso.
0: Chi è questo qua?
1: Se non è Fernando Santos non lo conosciamo, purtroppo.
0: Esatto, quindi andiamo avanti, amici. Dopo Madame ci tocca Brescia. Alto grande feticcio di Clea.
1: Feticcio mio. Allora, mi piace, ma sai che neanche così tanto. Alcune sue canzoni sono una hit, altre
0: ma come
1: un miss.
0: Scusa, me l'avevi messo in hype così tanto?
1: Io in hype ho detto no, dai, metti lui,
0: cioè,
1: perché magari
0: me l'hai chiesto
1: ci
0: quasi in ginocchio, scusa.
1: In ginocchio piangendo. No, non ero io, mi sa era Anna Oxa.
0: Era Anna.
1: Ti sei
0: Anna
1: confuso.
0: Oxa, che potrebbe essere come minimo la mamma di Brescia,
1: sì,
0: a livello d'età. E come no, sto ridendo troppo per questa battuta che è effettivamente squalida. Quindi Brescia con la sua Da Dio perde anche lui una posizione, quindi dal nono posto di settimana scorsa ce la ribecchiamo all'ottavo posto. Altro feticcio di Clea, quindi attenzione amici. Sei bella.

0: Da Dio Brescia, posizione numero 8 delle top hits del nostro paese. Da Dio, proprio come sta andando la nostra puntata, sempre che Clea sia d'accordo con
1: io
0: questo
1: take. Io sono assolutamente d'accordo. Un
0: benissimo.
1: Po' meno con il fatto che Brescia sia il mio feticcio, ma vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè, quella è una delle mie sparate, dai. Mamma abituati, mia. Abituati.
1: Va bene, va bene.
0: Sei ancora in tempo a scappare comunque da questo programma, ti diamo una settimana di prova.
1: Da un momento all'altro potrebbe
0: capitare. Il prossimo pezzo, cari amici, è un pezzo del 2012.
1: No, e mi sono chiesto, assolutamente.
0: Non lo conoscevo neanche, no. Mi sono chiesto, ma perché è tornato così tanto in hype? Poi un pezzo in spagnolo, quindi una rarità per questa classifica. E informandomi, cercando, ho scoperto che il motivo di questo grande ritorno nelle classifiche è perché è stato portato da X Factor da Alice Fregoso durante le audizioni. Spero siano andate bene quest'anno. X Factor lo sto seguendo, non so se tu lo stai facendo. Sì.
1: Solo con te, una volta mi sa. O no, non ero con te, una volta l'ho visto di recente X Factor.
0: Non iniziamo
1: comunque
0: a mettere voci.
1: Io
0: non
1: no,
0: eri
1: scusa,
0: con me,
1: non volevo,
0: non eri
1: non
0: con
1: volevo.
0: Me. E purtroppo non ho voglia di seguire X Factor con te.

0: Carla Morrison, un nome inglese, e il pezzo è in spagnolo, si chiama Disfruto, era la posizione numero 6 delle top hits del nostro paese grazie a X Factor.
1: Beh, dai, non so se mi convince questo pezzo, molto giù, molto moody, si vede che non è particolarmente recente, almeno non escono
0: più che altro
1: pezzi così adesso.
0: È il classico
1: adesso.
0: Pezzo che ti aspetta le audizioni di X Factor.
1: Vero, sì, sì, che arriva, poi racconta la sua storia super triste, deprimente, e poi
0: ma
1: canta
0: infatti,
1: questa canzone.
0: Io già me la vedo questa, com'è che si chiamava un attimo, è Alice Fregoso. Chitarra in mano,
1: sì,
0: rigorosamente
1: sì,
0: non elettrica,
1: certo,
0: classica o semiacustica, esattamente. Voce così tutta bella,
1: fiata anche magari.
0: Esattamente. E poi quattro sì, con l'adorazione del pubblico. Salutiamo Alice, sperando che non se la sia presa per
1: saluti.
0: Questo commento. Non so che fine ha fatto, perché qui mi dice che ha fatto le audizioni. Non sappiamo se è arrivata ai bootcamp.
1: Chissà.
0: Speriamo di sì.
1: Glielo auguriamo, certamente.
0: Glielo auguriamo. Tornando a noi, 17:38, questa è la posizione numero 6, e quindi vuol dire che siamo già pronti per il primo recap di questa stagione.
2: Top Hits Italia.
1: E partiamo quindi con il riepilogo. Al posto numero 20 abbiamo Canto d'amore con Angelina Mango e Mengoni, che ci salutano e scendono giù in classifica. Ora che non ho più te di Cesare Cremonini al 19°, 18° per Casini e 17° per Swag Music di Altri 5, che anche lui inizia a scendere. Sale invece La Graziosa al 16° posto insieme a Baby Wow al 15° o BBY Wow. Al 14° invece vediamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che anche lei si prepara a salutarci. Al 13° sale un pochino Bad Bad Bad di Shiva e Joliet. E al 12° invece ci saluta pian piano Ossessione di Samurai
0: Jay,
1: che basta.
0: Che tragedia.
1: Basta.
0: Posizione numero 11 per Joliet con Sfere Basta e Anna, 2 giorni di fila. Sale di 5 posizioni. Numero 10, Quanto forte ti pensavo Madame. Posizione numero 9 per Shakira e Burna Boy con Dai Dai, la canzone dei mondiali 2026. Bresh con Daddio. Posizione numero 8, si piazza al 7° posto La Testa Gira, gran pezzo estivo di Fede Palma, Anitta, Demi Schilla. Abbiamo appena ascoltato il 6° posto di questa settimana, Carla Morrison con la sua Disfruto. Cari amici, cara Clea, questa era è la 6ª posizione, quindi logica vuole che passiamo alla numero 5. Dove troviamo il nostro amico Blanco, che è tornato in grande stile, devo dire.
1: Eccolo qua, che mette una canzone dal titolo curioso, ossia Sottogonna.
0: Mi dissocio preventivamente, no, e poi ti dico anche un indizio che riguarda anche un po' Sanremo, eh.

0: Noi invece non sbagliamo mai, a differenza di Blanco, non è la prima volta che sbaglia. E ti avevo promesso di un dettaglio su Sanremo.
1: Dimmelo, sono curiosissima.
0: Si vocifera di un grande ritorno appunto di Blanco a Sanremo 2027.
1: Ma era lui che aveva calciato le rose, non
0: era
1: mi ricordo.
0: Proprio lui, era proprio lui, era Sanremo 2023.
1: Piedi carichissimi, suppongo, per la prossima edizione, per calciare via tutto quello che ci sarà sul palco.
0: Conduceva Amadeus con Gianni Morandi, che poi pulì anche con la scopa, famoso meme di Giannone Nazionale che salutiamo. Quindi un grande ritorno per Blanco, sperando con un pezzo un po' più movimentato.
1: Sì, spero.
0: A me manca il Blanco tipo era Covid, con com'è che si chiamava?
1: Ma sai che non me lo ricordo.
0: Notti in bianco.
1: No, non ce l'ho in repertorio. No.
0: Si vede che hai qualche anno meno di me comunque. Non lo diciamo, perché sennò mi sento abbastanza vecchio.
1: Vabbè, dai. No, tagliamo questo.
0: Sono diventato il Phil Gasselli della situazione.
1: Ah, di già. Piano, hai ancora una quindicina d'anni.
0: Comunque, siamo già, Clea, vedi, è volato il tempo quando ti trovi bene con il Fernando Santos nazionale, come Gianni Morandi, siamo già al terzo posto, e chi ci poteva essere se non Joliet con Achille Lauro, questa è Per noi.

0: Achille Lago che canta in napoletano. Questa
1: mamma
0: è nuova,
1: mia. Un saluto a tutti gli amici di Napoli e dintorni, che tra l'altro vedo che hanno una top 3 proprio fatta su misura per loro, visto che sia la terza posizione a Joliet che la seconda, che vede una nuova entry nella nostra
0: grazie
1: top
0: che
1: 20.
0: Mi hai ricordato, così poi devo flexare nuovi effetti.
1: Vai,
0: ma,
1: vai.
0: Ma nel frattempo Giorgio Mattina mi dà ragione e dice esce il cantante preferito di sempre di Clea, non c'è dubbio alcuno.
1: Ma non è vero, ma tu e Giorgio Mattina siete in combutta.
0: Ci siamo messi d'accordo, dici pre-puntata. No, come no?
1: Ma Giorgio Mattina,
0: no, ragazzi, ma Giorgio Mattina ha una airline invidiata da tutti i tricologi del mondo, stai scherzando?
1: Sì, ma si è tolto tutti i capelli che aveva, quindi rientra nella categoria
0: dici,
1: pelato.
0: In omaggio a me.
1: Esattamente.
0: Allora, quindi, come dicevi, new entry. Proviamo il giocattolo di nuovi?
1: Sì, sono curiosa.
0: Ma che bomba!
1: Wow.
0: Ringraziamo gli amici di T40 UK, Emanuele Campagnolo, Phil Gasselli e Tancredi Pezzoni, perché visto che sono molto fighi questi effetti, non li ho fatti io ovviamente, sono di T40 UK. Noi stiamo ancora lavorando a tutto il nuovo sound imaging, ma visto che siamo perennemente in ritardo da buon calabrese, quindi
1: certo,
0: lavori in corso che si protraggono per anni e anni, e gli amici di T40 UK ci hanno prestato questi effetti, non uno, ben tre. Vuoi sentire anche gli altri due?
1: Sì.
0: Questo gasa di brutto,
1: okay,
0: e poi un attimo più calmo.
2: New entry.
0: Questo è soltanto lui che dice new entry. Quindi
1: lui chi tra l'altro, si può sapere?
0: Me l'aveva detto Emanuele, Alessio Elmi, una voce storica di Poliradio, che faceva un programma che si chiamava l'Alessio Elmi Show.
1: Ok.
0: Che puoi recuperare, come tutti gli amici che ci sentono, dal sito di Poliradio. Programmi, se voi scollate verso giù, dopo i programmi attuali di questo palinsesto, di questo nuovo palinsesto, ci sono le vecchie glorie.
1: Yeah.
0: E
1: dove
0: quindi
1: potete spulciare tutte quante le cose che sono state pubblicate in passato qua su Poliradio.
0: Non le tue, perché tu
1: perché
0: non hai fatto programmi l'anno scorso. Quindi potete, se volete sentire Clea, dovete seguirci per forza. Mi dispiace. Se volete sentire me, neanche, perché questo qua è il primo programma. No, niente.
1: Tutto
0: quindi,
1: su top charts.
0: Se volete sentire gli speaker veramente bravi della radio, quindi non noi, andate su www.poliradio.it, programmi e poi le vecchie glorie. Quindi ringraziamo anche Alessio Elmi, facciamolo per bene.
2: New entry.
0: Mamma mia, che bello!
1: I brividi.
0: Abbiamo migliorato il programma subito in maniera esponenziale. Quindi, come diceva giustamente Clea, chi c'è ancora?
1: Abbiamo il nostro amico Geolier.
0: Quindi si fa doppietta, terzo, secondo posto, è proprio un win.

0: Winner Jolie, secondo posto delle top hits del nostro paese, amici. Siamo arrivati già agli sgoccioli. Devo dire che è volata questa puntata.
1: Devo dire proprio di sì, è stata una bellissima prima puntata, apertura di stagione, con una classifica che può migliorare, secondo me.
0: Ah, subito dai questi giudizi, molto bene.
1: Queste chicche.
0: Vedi, io che sono molto più diplomatico rispetto a te, dico che è una grande classifica questa.
1: Ma tu sei un democristiano.
0: Ma potrebbe andare ancora meglio, e noi ci aspettiamo sempre di meglio, perché la classifica italiana ci regala solo sorprese da gennaio fino a dicembre. Dopo questa bella sviolinata, non potevo che far partire la numero uno di questa settimana. Allora, l'anno scorso ci eravamo lasciati col dominio totale di Samurai J e Vito Salamanca con Ossessione.
1: Giusto.
0: Quindi sappiamo già che non è quello il primo posto, perché
1: l'abbiamo
0: trovata
1: al dodicesimo. Quindi non
0: chi
1: è lui.
0: Mai.
1: Guarda, io posso dire ai nostri amici ascoltatori che è un volto e una voce comunque conosciuta nella scena troppo italiana.
0: Come chi ci procede, oddio, ho sbagliato a dirlo. Stavo dicendo chi ci precederà, ma chi arriverà dopo di noi, chi ci segue, esatto, mamma mia, non so più parlare italiano. Lorenzo buonanotte. Radio Pompa dalle 18 alle 19 sono già pronti in redazione. Mattia Donghia e Dino Gioffre, poi dalle 19 alle 20 In the House con Lorenzo, quindi ripartono altri due grandi programmi del palinsesto di Poliradio, mi raccomando ascoltateli. E dopo tutta questa serie di robe molto fighe, diciamo il primo posto, Clea.
1: È il momento, possiamo annunciarlo.
0: È arrivato il momento.
1: È un po' questo primo posto, lo diamo questa 41esima settimana a Sfera Ebbasta con Lontano.
0: Ecco, ma per fortuna noi ci risentiamo molto molto più vicino di quanto pensate. Settimana prossima, sempre mercoledì dalle 17 alle 18. Quindi vi salutiamo, Clea.
1: Io.
0: Hai voglia di ritornare mercoledì prossimo?
1: Allora, guardo la mia agenda. Sì, dai, va bene. Basta, mi hai convinto.
0: Mi aspettavo un po' più suspense,
1: no,
0: anche con questa musica, senti.
1: Mi sento all'eredità.
0: All'eredità, in effetti ha un po' quel mood. Bene amici, quindi settimana prossima Fernando Santos e Clea Anna Oxa, un saluto da Charts Top Hits Italia. Sfera Ebbasta domina le top hits del nostro paese. Ciao.
1: Top one.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vita al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Tira il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sì, sì, sì, sì, ci distinguiamo da tutti. Questo è Radio Pompa, che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra. Guardate la radio!

0: amici amici, ben ritrovati. Buongiorno, siamo su Radio
1: Pompa. Amici benzinai, pompieri e quant'altro.
0: Sono le 18.02, purtroppo non abbiamo fatto il segnale orario perché c'è stato un attimo un disguido tra noi e quelli che venivano prima. Però tutto va bene quando facciamo l'amore, come diceva una vecchia canzone. Ma siamo tornati, nuova data del palinsesto, nuovo orario, mercoledì dalle 6 alle 7, qui è proprio un 6-7.
1: 6-7-6-7-6-7.
0: Perfetto. Vi ricordo che se ci potete contattare su Telegram a chiocciola Poliradio Bot, dove potete mandarci audio, foto, video e anche messaggi normali. Su WhatsApp al 320-320-5652.
1: Oppure potete videovederci su Twitch, twitch.poliradio. No, non lo so.
0: twitch.tv/poliradioit.
1: Quanto ne sai io?
0: Oppure sul telefono potete anche telefonarci come si faceva una volta, allo 02 23 99 24 75. Ma cominciamo subito con un po' di musica, poi ci sentiamo dopo She Moves in Her Own Way, una canzone bellissima dei The Cooks.

0: Ghost in a Wrong Way, un brano che ci fa ricordare il 2006, i mondiali, che bello, un brano della nostra rotazione musicale curata da Francesca Silvestri, la nostra responsabile musica. Ma passiamo subito all'azione, caro Emanuele, perché oggi abbiamo un ospite in studio. È in realtà un cugino d'arte, in quanto cugino del bomber della Roma, Bobby Malen.
1: C'è il fantacalcio.
0: Ce l'è il fantacalcio, che ormai fa godere gli italiani da un annetto a questa parte, perché ci è venuto a trovare il signor Guido Malen.
2: Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
0: Buonasera a lei. Che bello, il signor Guido Malen, mi dicono dalla regia, sia un esperto di guida sicura.
2: Sì, esatto, tengo alcuni corsi sulla sicurezza, sapete, come evitare incidenti, evitare di farsi male in strada, sì.
0: Certo, ma lei va nelle scuole guida o proprio nelle scuole anche in generale?
2: No, ma scuole di qualsiasi tipo, infanzia.
0: Ah, eh beh, giusto, la formazione
2: primaria,
0: va fatta da
2: ma
0: piccoli.
2: Certo, ma prima la fai meglio è, come andare in bicicletta.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo, anzi è una cosa che bisogna comunque far sentire, e soprattutto la classe politica, perché non sono molto d'accordo. Ma senta, ad esempio, io oggi ero in ritardo e sono passato con il rosso. Come devo fare? Cioè, quando sono veramente tanto in ritardo e trovo una serie di rossi, l'onda rossa.
2: Sì.
0: Cosa si deve fare in quel caso?
2: L'onda rossa è una tragedia. Cioè, lei è passato, ha detto, è passato col rosso.
0: Sono passato col rosso, purtroppo ero veramente in ritardo e non potevo fare tanto.
2: Ma se proprio ne aveva bisogno. Cioè, comunque, le strade sono fatte apposta, perché così le persone, cioè se uno è di fretta, le strade sono proprio disegnate in maniera tale che chi è di fretta può passare lo stesso. Sì, ah. Quindi cioè è, poi è complicato da spiegare il motivo, però non si deve preoccupare, cioè ha fatto bene.
0: Come ha fatto bene?
2: Ma
0: cioè,
2: sì,
0: io ero preoccupatissimo.
2: Ma no, ma perché praticamente c'è tutto un discorso sugli angoli di incidenza tra le strade, e quindi alla fine non succede nulla.
0: Non succede nulla, quindi no. Se passo, beh, è uno scoop questo. Cioè, sono contento di sentire questa cosa. Quindi posso farlo anche domani, anche se non sono di fretta.
2: Solo se
0: Se di fretta.
2: No, è qui.
0: Ah, ok, no, hai ragione. Io prendo il dito e mi prendo tutto il viewster, come si dice.
2: Sì, poi se c'è un semaforo che le sta un po' più antipatico,
0: certo,
2: ci passi pure,
0: certo.
2: Però non lo faccia con tutti sempre.
3: Ma invece quando non ti danno la precedenza, oppure c'è quella situazione in cui non si sa chi è che deve passare, perché magari ha la precedenza quello a destra, però non passa, che cosa dobbiamo fare?
2: Allora, ricordate sempre la regola d'oro: se avete l'assicurazione, andategli addosso.
0: Ah, così.
2: Ma perché io così? Io prima avevo una vecchia Dacia, una Dacia del 96. Adesso ho un BMW, un Serie 6. E questo grazie alla mia assicurazione, perché sono passato prima da questa Dacia a un appunto. Poi
0: certo,
2: sono entrato dentro un camion.
0: Sì?
2: Sì, ho fatto... No, non fate queste facce stupide, ho fatto un frontale.
0: No, io sono allibito.
2: E lì mi hanno ripagato tutto nuovo, mi sono fatto pure due vertebre di metallo. Incredibile.
0: Da Dio, si sente un po' Iron Man adesso.
2: Sì, no, ma sto benissimo. Ve lo consiglio,
0: No, va bene, cioè, quale assicurazione ci consiglia?
2: E A2, quella che state costruendo quel palazzone,
0: certo,
2: lì. Sì.
0: Chiaro,
2: sì.
0: Presente. La mia preferita che saluto.
2: Però è importante, l'assicurazione l'avvocato, mi raccomando,
0: okay,
2: che poi torna utile anche in altre situazioni che vi racconterò.
0: E ma il perito dell'assicurazione in quel caso cosa
2: no,
0: succede?
2: No, è il cugino.
0: Ah, il cugino!
2: Sì, un saluto al mio cugino.
3: Da dove viene lei, signor Guido Malen?
2: E io sono di Roma, mi hanno cambiato il cognome dopo che, in realtà non me l'ho detto, mi hanno cambiato il cognome dopo che ha fatto prendere questa schedina milionaria a un parente, non diremo per privacy. Ciao Gianni,
0: il grande,
3: salutiamo Gianni.
2: Sì, lui non aveva avuto bisogno dell'assicurazione, un grande.
0: Ci arriva da Telegram, vorrei chiedere all'egregio signor Guido come si fa a trovare parcheggio quando non ci sono posti liberi.
2: Ma è semplice, io porto sempre con me un cavo d'acciaio e un gancio di quelli belli resistenti che si usano per trainare barche, così, e gli aggancio alle macchine e le sposto. E quindi sposto la loro e metto la mia, però sempre facendo attenzione a poter uscire. Cioè non è che l'altra macchina me la metto in doppia fila accanto alla mia, perché io poi se devo uscire che faccio? Gli risposto la macchina? No, gliela metto un po' in mezzo alla strada, così io c'ho il posto.
0: Ah veramente? Beh, se sono questi i corsi, i seminari di guida sicura, boh.
2: Eh sì, è il modo migliore, non prendi la multa,
0: certo.
2: Sei tranquillo.
0: Certo,
2: sì,
0: io ho un'ultima domanda.
2: Mi dica.
0: Nel caso mi venisse un po' di sete mentre guido, sa, anche se guido ore e ore, mi viene un po' di sete, e ho soltanto una bottiglia di vodka, cosa faccio? Cosa faccio in quel caso? Mi fermo, vado in un autogrill e compro una bottiglietta d'acqua?
2: No, vabbè,
0: perdendo così tempo.
2: No, qui perde tempo, poi è di fretta, è costretto. Vai, vabbè, a saltare il semaforo non c'è problema, però è costretto ad andare più veloce del necessario. No, può bere un goccio. L'importante è che ne lasci un poco, perché se la fermano, lei cosa deve fare? Lei tiene un po' da bere, accende la videocamera del telefono, quello che è, e inizia a scolarsi la bottiglia. Così poi quando le fanno l'alcol test gli dice: no, guardi, mi è preso il nervosismo, mi avete fermato, mi sono bevuto un goccio di vodka.
0: Incredibile.
3: Ottima idea, non ci avevo pensato.
2: Cioè,
3: stavo pensando alla corruzione con un po' di vodka, però effettivamente questo
0: è con la prova ovviamente fotografica.
2: Certo, è importante fare il video, cioè tenete sempre un caricatore in macchina, perché...
3: un caricatore?
2: No, un caricatore
3: Tony Boy style
2: per il telefono. Poi anche un caricatore, perché comunque non si sa mai, pericoli nella strada, animali.
0: Certo, quindi Cosa suggerisce in caso di, non so, attraversamento di cinghiali? Sì.
2: E beh, la cosa migliore è sempre essere assicurati.
0: Certo.
2: Perché poi non si sa mai, magari invece di, non so, è arrivato il momento che il cinghiale deve diventare salsiccia, volete, non so, usare un metodo alternativo e fate un win-win, una doppia vittoria.
0: Yeah.
2: Quindi sia avete il cinghiale pronto per la macellazione, ma anche una macchina nuova, possibilmente migliore.
0: Ah, beh,
3: due piccioni con una fava.
0: Assolutamente. Guardi, ci ha aperto un mondo, signor Guido Male.
2: Sì, sì, vorrei lasciare soltanto l'ultima indicazione, molto importante.
0: La prego.
2: Per tutti i fumatori, ricordatevi che fumare mentre si guida potrebbe salvarvi la vita.
0: Ah.
2: Perché chi è un assiduo fumatore rischia di andare in deficit di nicotina, invece in quel modo è più rilassato, è più tranquillo. Quindi prima di partire per un lungo viaggio assicuratevi di avere almeno una stecca di Marlboro Rosso.
0: Non l'avevo mai vista da questa prospettiva.
2: Certo.
3: Ma c'è ragione.
2: Cioè, sceglie di smettere di fumare proprio quando deve fare il viaggio. E no.
0: Guardi, la ringrazio, signor Guido Malen. Io spero che lei faccia più seminari possibili anche nelle scuole d'infanzia.
3: Nell'università potremmo chiedere alla rettrice.
0: Esatto, potremmo chiedere alla rettrice di fare un seminario qui al Politecnico di Milano.
2: Certo, ma per me è un piacere. Io vengo qui anche perché ci metto un attimo da casa mia.
0: Ah, è qui.
3: La casa sua dove?
2: A Roma. Sì, ci metto un'oretta e mezza.
0: Tanto in macchina lei.
2: Sì, no, non ci vuole niente.
0: Va, rispetta i limiti, immagino.
2: Rispetto il buon senso.
0: Assolutamente. La ringrazio. Grazie Guido Malen.
3: Grazie.
0: Il signor Guido Malen, che è un maestro di guida sicura.
2: Sì, un istruttore.
0: Grazie mille,
2: grazie
0: la risentiremo sicuramente prossimamente.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie.

0: Buonasera, buonasera, dottore.
1: Benvenuti a questa radiotrasmissione da Marte. Il meteo sul cratere Schiaparelli, italico cratere di dimensioni diametriche 450 metri al quadrato.
0: Beh, mica poco, mica poco.
1: Sul cratere Schiaparelli, in questo pianeta rosso bolscevico che da rosso sa da si far nero, la temperatura media sarà di circa 63, meno 63 gradi. Chiedo scusa.
0: Certo. Meno 63.
1: La temperatura media, sì, meno 63 gradi. Con le minime a meno 120 gradi Celsius, o come piace dire a noi centigradi, e a un massimo di meno 2 gradi centigradi.
0: Che freddo,
1: come... Raccomando a tutti i camerati di mettere la camicia nera pesante. Per il 96% anidride carbonica in atmosfera si registreranno dei picchi di 97,5% e una pressione atmosferica molto molto bassa. Molto bassa, parliamo, non vogliamo utilizzare i pascal, quindi utilizzeremo i millimetri mercurio.
0: Ok, ok, i pasquale insomma.
1: I pasquale, sì, esatto. I pasquale sono una signora unità di misura, un'italica unità di misura, ci piace molto. Venti, forti venti che vengono dal Sahara, questo africano nero continente. Di cui a noi non interessa.
2: Su Marte?
1: Su Marte, sì, sì, sì, sì. Arrivano i venti dal Sahara.
2: Venti di numero?
1: Venti dal sud di questo posto, vicino al regno di Eritrea. E sarà presente un paio di Dust Devil in mattinata, che lasceranno spazio a una quiete, come diceva il nostro grande poeta, una quiete dopo la tempesta.
0: D'Annunzio, D'Annunzio.
1: D'Annunzio! Camerata D'Annunzio! Precipitazioni! Ci saranno piogge acide al pomeriggio. E invece in serata si alterneranno cielo sereno e brinate di anidride carbonica. Voglio salutare i miei camerati Fracchia! I miei camerati Freghieri, Pini e Santo Dio. Un saluto romano a tutti. Grazie. Chiudo il collegamento.
0: Ringraziamo il dottor Gaetano Maria Barbagli per queste importanti informazioni. Quindi chiunque debba andare su Marte, tu non so, ma se...
2: Sì, settimana prossima, dopo Rimini, vado là su Marte.
0: Ah, speriamo che ci sia un miglioramento, faceva un po' freddo.
2: Sì, vabbè, ma sta arrivando quel periodo dell'anno, eh. Senti, ma secondo te perché teneva sempre queste mani attaccate alla cintura?
0: Ma non lo so, per mostrare la sua compostezza italica.
1: Riapro il collegamento per ringraziare i signori che ci video osservano da Twitch, questa piattaforma americana. E ricordo che per contattare questa radiotrasmissione su Telegram chiocciola poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652 potete telefonarci utilizzando la cornetta al 02 23 99 24 75, ripeto 75, e su Twitch, questa americana piattaforma, nel canale Poliradio IT. IT sta per Italia. Grazie.
0: No, grazie.
2: Grazie a lei, grazie a lei.
0: Allora, ringraziamo, è stato un piacere, comunque molto informativo, posso dire, forse uno degli ospiti più tecnici, più ben informati che abbiamo avuto fino ad ora.
2: Ma è laureato, si vede.
0: Ma sì, sicuramente sarà, sì, penso di sì. Accademia, che cosa avrà studiato? Avrà fatto l'Accademia delle Belle Arti. Non lo so, sono ipotesi, ma sicuramente sarà un ingegnere. Beh, direi che Meteo l'abbiamo visto, state attenti. Cioè, state
2: dovete
0: attenti.
2: Fare un viaggio su Marte, non andate questa settimana, ecco.
0: Sì, no, aspettate.
3: No, meteo non
0: me.
3: Buono, no?
0: Eh no, Matti, hai visto?
3: Sì. Ho sentito, ero un po' spaventato da questo uomo che urlava.
0: No, pure noi eravamo un po' intimoriti. Infatti ogni tanto volevo fargli qualche domanda, però lui incessante.
3: Andava
0: la marcia non si arresta.
3: No, per niente.
0: La marcia non si
3: arresta. Vabbè, ci ascoltiamo un po' di musica, che dite ragazzi?
0: Un po' di musica, che musica?
3: Beh, sicuramente Rainbows di Danny Wilson. Dopo il liner di Radio Pomp. Ascoltiamo qui su Poliradio.

0: Tempiduri, Hard Times, Paramore. Abbiamo sentito questa fantastica canzone. Ma adesso, Matti, dobbiamo... Cioè, abbiamo una chiamata in arrivo.
1: Abbiamo una chiamata in arrivo?
0: Eh sì, so di sì. Così mi dicono.
1: Aspetta, forse... sì, forse c'è il
0: perché...
1: telefono, aspetta. Eccolo, eccolo.
0: Vedevo le luci, queste cose qua.
2: Pronto, chi è?
1: Oh, aprite!
2: Chi è, pronto, pronti? Mi sente? Non mi sento, non mi sente. Pronti? Mi
1: pronto,
2: sentite?
1: Pronto,
0: pronto!
2: Siamo.
0: Pronto?
1: Ah, buonasera, parliamo con?
0: Sono Bettino, Bettino.
1: Bettino il cognome.
0: Vabbè, Bettino Bet per gli amici.
1: Da dove chiama? Da dove chiama?
0: E chiamo da Palermo.
1: Salve Bettino da Palermo. Allora, lei so che ci ha chiamato.
0: Sì, vi ho chiamato perché ho raggiunto un grande traguardo. Un grande traguardo.
1: Perché? Ci dica. Spieghiamole agli ascoltatori. Oggi, il signor Bettino ci ha chiamato.
0: Chiamatemi pure Bet.
1: Sei un grande Bet. Perché ci ha chiamato, avevamo conosciuto noi Bet in un diciamolo, vicino al centro scommesse qui in Loreto. E un giorno aveva perso così tanti soldi da dire io smetto. L'abbiamo ci siamo sentiti un po' e effettivamente è riuscito a smettere. È riuscito a sconfiggere questo demone che è la ludopatia.
0: Sì, esatto.
2: Grazie,
0: è molto importante per me. Io è da 3 mesi che non scommetto un centesimo, non scommetto nulla. Ogni volta che mi viene la tentazione di scommettere, mangio una caramella.
2: Una caramella. Secondo lei, secondo lei quanto durerà questa streak? Scommettiamo.
0: Quanto durerà? Perché no, io non scommetterò mai, cioè non ricomincerò mai a scommettere. Ma, no.
1: Ma lei neanche mai una, non lo so, cioè una quota 1-0-1.
2: Vinci da un euro.
0: Una quota 1-0-1 e che me ne faccio? Che me ne faccio di una quota 1-0-1? Mi scusi, 1-0-1. Ma tu mi conosci? No, vabbè, ora che c'entra? Io ora sto smettendo. Ho smesso ormai. Ho smesso da 3 mesi. No, che quota 1-0-1. Almeno una multichance.
1: No, ma lei come si ammazza il demone della ludopatia? Come ha fatto?
0: Ma io gliel'ho detto, ogni volta che mi viene di scommettere, vado e mangio una caramella.
1: Ho sentito un attimo.
2: Anche io.
0: No, ma sarà stata l'abitudine.
1: Come l'abitudine?
0: No, ma che c'è? Ma che c'entra?
1: No, allora. E quindi lei ha smesso di scommettere per sempre?
0: Per sempre? Che vuole fare? Vuole scommettiamo?
2: Anche qualche crazy time ogni tanto la sera con gli amici.
0: Crazy non significa pazzo.
2: Sì.
0: Io non sono pazzo ogni tanto. Ma adesso nemmeno ogni tanto. Io non scommetto mai, non sono pazzo.
1: Vabbè, secondo me non è vero. Cioè non è possibile che... Poi ma senza aiuto, non è senza niente.
0: Senza di te che non ci credi.
1: Al massimo altri 2 mesi.
0: Vabbè, che vogliamo scommettere?
2: E ci giochiamo.
0: Che ci giochiamo? 200 euro, ce li giochiamo.
1: Dai.
0: No, 200 euro. E allora giochiamo e prendi le macchine. E prendi le chiavi della macchina. Ecco le chiavi della macchina.
1: Vai, che c'hai tu? Una Dacia?
0: Io questa come non permettere. Me l'ha venduta il signore della guida sicura.
1: Chi? Il signor Guido Valen, che salutiamo.
0: È lui che ho perso una scommessa. Io ho dovuto...
1: Quando l'ha fatta questa scommessa? Ieri.
0: Abbiamo fatto una permuta. Ma che vogliamo scommettere?
2: Ma
0: che cosa scommettiamo?
2: Non giocava, dice.
1: Ma
0: cosa?
2: Le dice che non giocava più. Non giocava.
0: Io non gioco. Infatti da 3 mesi che non scommetto. Chi vi ha detto qualcosa? Che c'entra? Ma che cosa state dicendo? La macchina. Ma se voi mi avete detto che non ci credete che non scommetto da 3 mesi.
1: Ma perché non è vero?
0: E vi ho detto scommettiamo, che dovevo fare, scusate. E per chi mi avete preso?
2: Vabbè,
1: Vabbè, guarda, cioè io...
2: C'è ragione.
1: Guarda, io vorrei salutare il signore, per favore, se ne vada, per favore. Grazie. Stacchiamo. Grazie, giù.
0: Ci vediamo alla Goldbet.
1: Ci vediamo alla Goldbet con Inugenea, che ci... Perché Inugenea alla Goldbet? Vabbè, care...

0: Questa era Hozier con Unknown / NTH. Una canzone molto bella, molto particolare, molto calma, che è un po' in contrapposizione con l'ospite che abbiamo già in chiamata. E anzi, tra l'altro non lo sento, forse bisogna alzare un attimo il volume. Proviamo così. Eccolo. Salve.
1: Salve. Mi sentite?
0: Sì. Cioè, la sentiamo molto forte.
1: Ma dove... ragazzi, come state?
0: Dove si trova?
1: Sono qui a Genova, c'è DJ Set.
0: Vabbè, l'avete capito dalla musica? L'avrete capito dalla musica? Stiamo parlando con Silvia Salis, sindaco.

0: forte, forte, si sente anche forse troppo forte. E... come sta innanzitutto? Ma io non riesco a fare, cioè, sempre lo stesso. Si può allontanare un secondo?
1: Come faccio? Qui abbiamo un impianto da 1.000 miliardi di volte.
0: Ma si sente, però, cioè, le abbiamo chiesto l'intervista e lei si fa sempre trovare con sta musica techno.
1: Si posso fare? Questa è una città viva per giovani, che ne sapete? Che ne sapete voi?
0: Ma sarà pure per giovani, però lei sta sempre... Ah, adesso si è abbassato un secondo. Allora, senta, le volevo chiedere... come mai lei l'altro giorno all'evento con la Meloni non è salita sul palco? Ne parlano tutti.
1: Come? Mi sa che hanno rialzato il volume.
0: Però mi ha sentito, non faccia la curva. Vado, dicevo.
1: Che diceva? Che non ho capito.
0: Dicevo, come mai non è salita sul palco con la Meloni?
1: Dove? No, sì, sono sul palco, sono sul palco adesso.
0: No, non sto parlando del palco, del DJ set, di Leroy Merlin.
1: Sì,
0: ma la prego, ma si può allontanare? Guardi, io veramente non ce la faccio, ma...
2: Assurdo, assurdo.
0: Assurdo veramente. Ma si può almeno allontanare, niente?
2: Un attimo, 2 minuti, quando la intervistiamo.
1: Sì, mi sento, mi sento.
0: Va bene, le volevo chiedere un'ultima cosa prima di lasciarci.
1: Mi dica.
0: Queste elezioni ormai non credo più, ma se alle prossime elezioni amministrative, alle prossime elezioni in cui si elegge il Parlamento, adesso c'è il campo largo, lei farebbe il leader del campo largo?
1: No, non ho capito le ultime cose, c'entro.
2: Vabbè, ma questa cosa che le chiedono i piedi, cosa ne pensa?

0: scusi, cioè, ma veramente io non ce la faccio. Ma tu cosa ne pensi?
1: Non è una persona seria, non si possono fare queste
0: ma
1: interviste.
0: Ma come si fa a fare un'intervista online sotto al palco? Scusi. Ma tra l'altro adesso lei mi sente, prima non mi sentiva. Come funziona?
1: Ma sono le cose che gli convengono, mi pare che sia.
0: No, scusi, cioè, ma veramente, io le volevo chiedere veramente per il palco con la Meloni. È nata anche da fare.

Fabio Fazio, parlavo del fatto che lei sia andata da Fazio a dire a... lei ha parlato di questo. Dicevo, non ci ha dato una risposta evasiva, cioè ci ha dato una risposta evasiva su questo fatto. Allora io non riesco a sentire i miei stessi pensieri. Vabbè, ha dato una risposta evasiva su questa cosa del palco con la Meloni. Ci può dare

0: giocherei.
1: Chiudo. Grazie Silvia Salis.
2: Mamma mia, finalmente non si poteva sentire. Ah, senti che relax questa nostra trasmissione. Follia, follia veramente. E va bene, siamo in chiusura. Che siamo in chiusura.
3: Eh sì, purtroppo anche oggi siamo agli sgoccioli.
2: Davide, tu sparisci sempre quando c'è la Salis. Secondo me c'è un attimo paura della Salis.
3: Ma no, perché volevo andare a guardare la live in diretta. Effettivamente era lì sul palco scalza. Sì, sì, sì.
2: Vero?
3: Sì, sì, giuro, ho visto c'è la live su YouTube.
2: Ah, ok. Va bene. Noi siamo in chiusura però di puntata, quindi grazie Emanuela per Emanuela, oddio, Emanuela. Scusami, ma ho ancora la musica in testa.
0: Non ti preoccupare.
2: Grazie Ema per essere passato.
0: Niente, grazie a voi.
2: Un applausone per Ema. Oppa. Grazie a Davide per
3: Brody.
2: Il GOAT. Il GOAT di Radio Pompa. Radio Pompa torna tra due mercoledì, o forse tra uno, poi ne parliamo. Però comunque resterete aggiornati sulle storie Instagram, dappertutto.
3: Vi lasciamo un po' di suspense.
2: Sì, esatto, vi lasciamo un po' di suspense. Ci risentiamo. Dopo di noi c'è il signor Leroy Merwa con In the House dalle 19 alle 20, che ci aspetta fuori dallo studio, lì in redazione, fortissimo. Io sono Mattia e vi lascio con Bruno Lauzi, una canzone bellissima che è Il Vecchiaccio. Ciao a tutti, ciao ciao.
3: Baci.
4: Non ho l'età per cominciare, sarebbe meglio andarsi a letto presto, non posso più.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti
0: series.
1: Sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Series. Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
19: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio. The best music.

0: Folly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Le 19 qui a Poli Radio comincia In The House.
2: 3, 2, 1. The best house music.
3: From the best DJs
2: in the world.
3: Only here.
4: Only here.
2: On Poli Radio.
3: You're listening to
2: In the house.
1: Buonasera a tutti quanti e bentornati su In The House. Siamo tornati al mercoledì sera dalle 19 fino alle 20. Ci sono io, Lorenzo, pronto a tenervi compagnia con un sacco, ma veramente tantissima musica house, musica elettronica. Chi più ne ha più ne metta. Io sono carichissimo, come potete sentire. Spero lo siate anche voi. Se volete dircelo, se siete carichi oppure no, potete farlo su Telegram a chiocciola poliradiobot, su WhatsApp al 320 320 5652, chiamarci anche al telefono allo 0223 99 24 75, o potete anche vederci su Twitch, twitch.tv/poliradio.it. Io, come ho detto prima, sono carichissimo. Una nuova stagione di In The House, tantissima musica nuova che uscirà, che è già uscita, la sentiremo tutta quanta in questo programma. Oggi è una puntata veramente speciale, non solo perché è la prima, ma perché parleremo di una classifica bellissima. Chi è appassionato di musica elettronica già la conosce, ma direi che è il momento di partire con la musica, che qui non manca mai.
2: Welcome in the house.

E tutto sotto controllo in questa prima puntata di In The House. Abbiamo iniziato con il grandissimo Calvin Harris, che collabora con l'altrettanto grandissimo Alesso e Hurts, un duo synth-pop britannico, per questa magica canzone direttamente dal 2013, Under Control. E iniziamo proprio a parlare di Calvin Harris, perché durante l'estate, vabbè, sono successe 10 miliardi di cose come in ogni estate, e io avevo troppo voglia di parlarvene, soprattutto di questa, che tra l'altro è successa anche di recente, non tantissimo tempo fa. Sto parlando di un nuovo record mondiale, proprio scritto nel Guinness dei primati, e l'ha conseguito appunto Calvin Harris. Ma come? L'ha conseguito durante un DJ set al Bloco Skull. Cos'è? Sembra una cosa dell'est, dei Balcani, invece siamo in Brasile. È una festa gratuita pre-carnevale nella Rua di Colancasau a San Paolo. E in cosa consiste il record? Consiste nel fatto che Calvin Harris detiene da poche settimane a questa parte il record per il DJ set con più persone a parteciparvi. 1.6 milioni di spettatori e la stima, tutti in questa via gigante di San Paolo. Il concerto invece non lo detiene lui, ci sono 3.5 milioni di spettatori per il concerto e lo detiene Rod Stewart. Ma non è l'unico record che detiene il buon Calvin Harris, perché lui ha anche il record per più brani nella top 10 britannica grazie al suo album 18 Months, che è uscito nel 2012, pensate. Cioè, quindi lui ha vinto un record nel 2012 e ne ha rivinto un altro 14 anni dopo, nel 2026. Quest'uomo continua a stupirci sempre sempre di più. Prossima canzone, abbiamo i Galantis con Do You Mind, In The House.

Happiness is so sad. Questa è la canzone degli Swedish House Mafia. Il loro disco estivo, actually, anche se non sa molto di disco estivo, però ci piace. Magari in Svezia, dove sono loro, questo è un po' il mood estivo. La voce bellissima era di Licke Lee, che è la stessa che ha cantato I Follow Rivers, tra l'altro. Ma adesso vi voglio parlare di un altro avvenimento che ha scatenato un po' di controversie nel mondo dei DJ e riguarda Andrew Garfield. Per chi non lo sapesse, lui è Spider-Man, il secondo Spider-Man, non Tom Holland, di adesso quello che c'era prima. Perché ha partecipato ad una puntata di Subway Takes, che è uno show che va su internet, su Instagram, su YouTube, di Karim Rama, dove gli ospiti danno una hot take, quindi un'opinione impopolare, e lui dopo dice 100% agree, sono d'accordo o non sono d'accordo. La sua take di Andrew Garfield era: non sei un vero DJ a meno che tu non usi i vinili. Io mi sono sentito un po' preso in causa, perché io non uso i vinili, ma mi considero un vero DJ, e penso che tanti tra di voi anche la pensino come me. Ma quali sono le motivazioni di Andrew Garfield? Che lui è pro vinili, perché ovviamente c'è molta più cura, molta più intenzione nel set, secondo lui, e ovviamente la componente fisica è molto romantica. Cioè, tu vedi questo DJ con i vinili, che prende il vinile dalla pila, lo estrae, lo mette sul lettore, molto molto molto romantico. Un po' lo capisco, Andrew Garfield.

0: You're Still the One, Shania Twain con Zedd, Candy Crush Version, perché mi è stato detto che questa canzone è, cioè, l'originale di Shania Twain è di tantissimi anni fa, del 97. Fammi un pollice in su se mi dice di sì. Del 97, Zedd l'ha presa, l'ha remixato, ovviamente, l'ha fatta entrare nella Music Season 2026 di Candy Crush. Bellissimo, bellissimo. Io adoro Zedd, ma adoro ancora di più la canzone che sta per arrivare, perché, signore e signori, torna il nostro Hottest Record.
1: This week's hottest record.
2: The best release of the week.
3: We got the respect for the DJs in the house.
2: Hottest record. Now checking in.

Grazie Martin, grazie, grazie veramente. Finalmente una canzone di 4 minuti e mezzo uscita nel 2026. Grazie mille. Questa è la sua This Dream of You, appunto Martin Garrix, e l'artista non è solo il produttore, ma è anche la voce. Ebbene sì, è una di quelle rare occasioni in cui il produttore è anche colui che presta la voce alla sua opera. In questa canzone bellissima, estremamente emotiva, che mi fa ripensare al Martin Garrix di tanto, tanto tempo fa, del 2016. Non che adesso non faccia più canzoni emotive, per carità, però negli ultimi anni aveva preso con Origo, ad esempio, una deriva un po' più club. A me piace di più il Martin Garrix emotivo, come in questa canzone. Tra l'altro dovrebbe anche uscire un suo album, si diceva, nel 2026. Martin, manca poco, cioè non rimane così tanto tempo nel 2026. Facciamolo uscire sto album, che non vedo l'ora di passarlo qui su In The House. Se volete contattarci potete farlo su Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, telefono 0223-992475, oppure su Twitch, twitch.tv/poliradit. Abbiamo finito di ascoltare il disco più hot della settimana e arriva una vecchia gloria direttamente dal 2015, Higher Place.

Dimitri Vegas e Like Mike con la voce di Ne-Yo in questo pezzo bellissimo del 2015. Io me lo ascoltavo a ripetizione questo disco, perché è veramente uno dei miei all time favorites, come lo sono anche ovviamente Dimitri Vegas e Like Mike, degli artisti molto poliedrici, perché riescono a spaziare da pezzi più emotivi e più chill come questo a pezzi che invece spingono veramente, e lo dimostrano questa cosa specialmente al Tomorrowland. Tra l'altro al Tomorrowland quest'anno è successa proprio una cosa a Dimitri Vegas e Like Mike, principalmente Like Mike. Cosa è successo? Non si è presentato, non ha potuto partecipare, meglio, e Like Mike ha fatto un passo indietro dallo stage e dal touring a causa di problemi di salute, e questa cosa è stata annunciata un giorno prima della loro esibizione al Tomorrowland. Tra l'altro loro sono del Belgio, il Tomorrowland si svolge in Belgio, sono veramente i padroni di casa di quel posto, quindi era un dolore enorme non vederlo lì e per lui ovviamente non essere lì. E anche in tutte le date successive c'era solamente Dimitri Vegas, che ovviamente ha dato il massimo, però si sentiva che mancava la presenza di suo fratello. Tra l'altro Dimitri Vegas ha fatto un bellissimo discorso durante l'esibizione al Tomorrowland per portare amore a suo fratello, che purtroppo non poteva essere lì. Questo è successo sabato 18 luglio, e il 2 ottobre finalmente il 2 ottobre è tornato finalmente Like Mike alla festa di chiusura dell'Ushuaia.

Marshmello assieme a Kelsey Ballerini, che nonostante il cognome è americana, ragazzi, non è italiana. Another Drink qui su In The House. Io sono Lorenzo che vi tengo compagnia fino alle 8 con tantissima musica elettronica. Siamo più o meno a metà puntata. Io all'inizio vi ho promesso di una classifica e tra pochissimo ne iniziamo a parlare. Ve lo giuro, manca

0: manca veramente poco. Sarà tutta la seconda metà dell'ora sarà dedicata a questa classifica che, per chi non l'avesse capito, è la top 100 DJs di DJ Mag. Tante tante controversie, tra poco ne parliamo bene, ma prima di tutto facciamo un bel tributo al passato con il nostro House Classic.
1: And now

Alabama Blues di Saint Germain. Questo è il nostro House Classic direttamente dal 1995. Un disco strepitoso che caratterizza benissimo il French Touch, il cosiddetto French Touch di tutti i DJ francesi, dai Daft Punk a Bob Sinclair, David Guetta, fino anche a Saint Germain. E ringrazio Tancredi per avermela fatta scoprire indirettamente, perché lui mi ha consigliato una bellissima playlist che vi invito a cercare anche voi: Nova Classics French Touch, gestita e curata interamente da Radio Nova, una famosa emittente radiofonica francese. Veramente un pezzo speciale. Grazie Tank per avermelo consigliato, ed era perfetto per il nostro tuffo nel passato, ovvero il nostro House Classic.

Sexy Magic. Questo qui è il disco su In The House, direttamente dall'album di GTA 6. Mi fa molto ridere che sia uscito prima l'album del gioco, ma ci sta, mi piace. Così abbiamo potuto assaporare le vibe che ci darà questo nuovo capolavoro di Rockstar Games. Questo disco è anche un capolavoro, ci sono un sacco di persone dietro. Ovviamente c'è Paca Amoroso, Pink Panthers e il produttore Fred Again. Fred Again, veramente una presenza unica. Ha tra l'altro fatto quest'estate un live stream di tipo 48 ore, una settimana, non mi ricordo bene, dove assieme ad altri amici produceva canzoni. Era bellissimo da guardare, vi consiglio di andare a dargli un'occhiata se avete l'occasione. Ma vi sto teasando da tutta la puntata, dai, è il momento di parlare della top 100 DJs di DJ Mag. Iniziamo dallo spiegare che cos'è. Ovviamente DJ Mag è il magazine di musica elettronica più autorevole, se così vogliamo dirlo, al mondo, il più famoso perlomeno. E come funziona? Tutte le persone al mondo possono votare e possono dire i nomi dei loro DJ preferiti che vogliono avere nella top 100, nella classifica. E chi prende più voti ovviamente va ai primi posti. Inizio col darvi un po' di nomini che secondo me è un peccato che siano fuori della top 100, come Fatboy Slim, Holy Priest, i Medusa, grandissimi italiani, Nova, I Hate Models e Another. Ci saranno tanti nomi in questo segmento, vi avviso. Ma entriamo nel vivo della classifica, nella top 100, chi sono i nomi secondo me più interessanti da dire, quante posizioni hanno scalato o perso, proprio come i Chainsmokers che perdono 19 posizioni, arrivano 89esimi, un vero peccato dato che avevano rilasciato proprio quest'anno un bellissimo EP secondo me. Miss Monique guadagna 14 posti al 61esimo, Mau P, la più grande scalata, guadagna 55 posti e arriva al posto 55. E Hugh L guadagna 6 posti, John Summit, grandissimo, le guadagna 22, lo troviamo al 24esimo posto, Fred Again che abbiamo citato prima le guadagna 17, arriva al 16esimo e 11esimo, giusto prima di arrivare nella top 10, c'è Calvin Harris che ha guadagnato 5 posti. Un altro grande artista è James Hype che ha guadagnato un posto, adesso ci sentiamo proprio il suo pezzo che ha fatto uscire quest'estate, Serotonin.

James Hype, che ha fatto un'estate pazzesca. Io sono diventato un fan del suo canale YouTube, che posta un sacco di video super super interessanti sul backstage della vita da grande DJ internazionale. Lui ha fatto la residence quest'estate allo High di Ibiza e tramite i video abbiamo potuto vedere il backstage, tantissime tantissime cose, veramente veramente interessante. Peccato che sia solo il 50esimo posto, lo volevo almeno nella top 50. Peccato, peccato, magari andrà meglio l'anno prossimo, James, magari andrà meglio l'anno prossimo. Ma il momento di entrare nella top 10. Iniziamo dal numero 10 della top 100 DJs di DJ Mag. Troviamo Vintage Culture, un DJ brasiliano che guadagna un posto in classifica. Al nono posto ne perde due e troviamo Fisher, un grandissimo DJ australiano che tra l'altro quest'estate sono riuscito a vedere al Nameless, veramente strepitoso. Al numero 8 Timmy Trumpet, anche lui perde due posizioni, anche lui un DJ australiano, ve lo ricorderete per Freaks, la canzone con le trombe, bellissima. Però continuiamo con la classifica. Al settimo posto troviamo una leggenda della musica elettronica internazionale, sto parlando di Armin van Buuren, purtroppo anche lui è in discesa, anche lui di due posizioni. E lui che tra l'altro vanta ben 5 titoli di top 1 DJ di DJ Mag. Al sesto posto troviamo la DJ donna più alta in questa classifica, che guadagna ben 3 posizioni rispetto all'anno scorso, e sto parlando di Charlotte De Witt, grandissima DJ techno, tra l'altro suonato a Genova un po' di tempo fa, qualche mese fa, veramente bello, molto contento di trovarla al sesto posto, secondo me poteva stare anche un po' più in alto. Al quinto posto troviamo Dimitri Vegas e Like Mike, che perdono una posizione, ne abbiamo parlato prima di loro, due DJ belgi strepitosi. Al quarto posto torniamo in Brasile, perde una posizione ed esce dal podio Alok, altro DJ brasiliano appunto, veramente strepitoso, quest'anno ha fatto uscire un sacco di dischi bellissimi. Al terzo posto guadagna 7 posizioni e io sono contentissimo di queste 7 posizioni perché se le merita tutte. Troviamo Anima, un DJ italiano che sta veramente facendo la storia della musica elettronica. Al secondo posto rimane nella stessa posizione dell'anno scorso, 5 titoli, Martin Garrix, e ne rimane solo uno, il DJ numero 1 al mondo secondo la classifica di DJ Mag. The world's number one DJ is David Guetta.

il DJ numero uno al mondo secondo DJ Mag. È il secondo anno di fila che vince, questo è il suo sesto titolo e rompe la patta tra lui, Armin Van Buuren e Martin Garrix, uscendone on top, in cima. Grandissimo Martin Garrix. Se la merita tutta, secondo me, perché quest'anno ha fatto uscire tantissimi dischi, ma veramente, veramente tanti. E pensate che sono passati 15 anni esatti dalla sua prima vittoria nel 2011. Ha vinto questo titolo anche nel 2020, 21, 23 e 25, appunto. E ha più di 40 anni di carriera questo. Cioè, in 40 anni è riuscito a vincerlo 6 volte e continua a essere al centro della scena house internazionale. Il suo punto di forza, secondo me, è l'essere a metà tra il mainstream e il club. Appunto, lo troviamo in tanti progetti molto più mainstream, come I'm Good con Bebe Rexha, che abbiamo appena ascoltato, ma è da notare anche, da far notare anche il progetto che ha fatto uscire quest'anno assieme a Morten, Man Machine. Lui è il re delle collab, infatti nell'intervista per DJ Mag ha detto: la peggior cosa che ti può capitare è pensare di sapere tutto, per questo si riempie sempre i collab. Grazie David, adesso ci ascoltiamo un'altra tua canzone uscita quest'anno, è Human.

tu sei altro che Human David Guetta, il DJ numero uno al mondo, qui in collaborazione con John Martin, in questo pezzo uscito appunto nel corso del 2026, che l'ha portato anche a vincere questo meraviglioso titolo. Grandissimo David, tra l'altro, che si è esibito per celebrare allo Universe, ovvero il Super Club di Ibiza, dove si è tenuta ovviamente la cerimonia di premiazione di DJ Mag, in un DJ set speciale di 2 ore. Tra l'altro David Guetta aveva proprio la residence allo Universe di Ibiza, e non aveva solo questa, ne aveva anche un'altra allo Ushuaia, portando 2 show molto diversi. All'Ushuaia porterà il suo famosissimo Fuck Me I'm Famous, invece allo Universe portava qualcosa un pochino più incentrato al clubbing. E David Guetta ha anche affermato che quest'estate non ha avuto una hit estiva come invece avrebbe voluto, ma è stata comunque bellissima. Noi invece ci ricordiamo questa grandissima hit che hai fatto nel 2009.

Sexy Bitch, David Guetta assieme ad Akon in questa hit globale del 2009. Pensate, David Guetta 2009 rilasciava questa hit con appunto l'album Fuck Me, I'm Famous, l'omonimo titolo del suo show all'Ushuaia di Ibiza, che porta anche in giro per il mondo. David Guetta appunto ha vinto questo grandissimo premio, ma il resto della classifica è andato... Non a tutti è andato giù, diciamo così. Ci sono state tantissime polemiche, tanti si sono lamentati di grandi nomi che purtroppo non sono nella top 100. Come dicevo prima, Fatboy Slim. Perché Fatboy Slim non si trova nella top 100? Ma così come anche i Medusa. E altri nomi che invece si trovano molto alti in classifica. Ad esempio ho visto tante persone lamentarsi di Vintage Culture o di Timmy Trumpet. Timmy Trumpet, per carità, artista grandissimo, però non da top 10. Non da top 10, come invece dovrebbero essere di tanti altri artisti, ad esempio Calvin Harris o Peggy Gou, o anche il solo Fred Again o Carl Cox, che è al 23° posto, si meritavano qualcosa di più, secondo tante persone. Ovviamente è una classifica, nessuno sarà mai contento e tantissime persone macinano like e views su questa classifica solo per darle contro. Noi comunque amiamo la musica elettronica, noi amiamo la musica house e non ci interessa veramente chi vince questo premio, chi non lo vince, chi è sopra, chi è sotto. Noi siamo contenti di ascoltare buona musica e David Guetta sono sicuro che continuerà a rilasciare tantissima nuova musica e canzoni bellissime come ha fatto e come continuerà a fare sempre. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata di In The House per questa prima puntata di mercoledì 14 ottobre. Noi ovviamente ci sentiamo settimana prossima e come da tradizione vi volevo lasciare con un bellissimo disco che ci dà un po' di quella nostalgia, ok? Questo disco viene dal 2012, ovviamente, di David Guetta. Lo celebriamo ancora con questo ultimo pezzo in uscita in collaborazione con Usher e Without You. Noi ci sentiamo settimana prossima. Da Lorenzo è tutto. Ciao!

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
0: Mi sento già molto più grande.
3: Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Seltorn. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
19: All of the hits from yesterday to today, only on

Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

Radio-X.

best be ready. Be ready. Uh-huh, uh-huh.

free us, free yourself, help to free me, free us.